Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sun il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de malader sadostem vinavant contra inobligatori. En Svizzer vengen pesticids blerme in mia plaune in vendita, criticesse la controlla federale de finanzas. E Laura, jesse ven su le jiv, versaire plovicaela en il nord del Centum. Jelle sis, mes nome Alexi Beseglia, bien diensem. Och purs de malader sadostem vinavant contra l'obligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna de la lionga blaua. Avant la trecchira superiura del Centum Grischun, avevan els purs mes en domanda in a decisión del cusè de la citata Quira. Quella aveva relascià l'obligazion de vaccinar per las Alps de Quira. Osa la trecchira superiura refusà il recurs dels purs de maladers. L'obligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesse la trecchira. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in lubiencia della Confederazione. De survenir quella potenta anir fic dic, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesse la procedura d'admission che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data las domandas inoltrades tranter il 2012 ed il 2025 anc pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas l'organizzazione complicata. Examinadas vengen las domandas de 5 uffizis federals en 3 departaments. O sen l'exterior, il presidente americano Donald Trump ha defendito una convegna de diesel con la Russia che lubesce gli Stati Uniti de ritraire diesel russo. Critica avevi era da or de las acnes reces. La convegna venia a gida ils purs americans e sbassa ils prezzauts de diesel e benzin a Trump dice Washington. Il prezzo per diesel in Stati Uniti è cresciuto per più che 60% dopo che Trump ha cominciato a 7 mesi in guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigià, vidi in stazione del provvedito di internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il culpans de questa azione de sabotage, fatta il settembre, stoppien se responsava ant la giustia polacca, ha scritto in la plataforma X il prim ministro della Polonia, Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione de DAFIU. L'armada ucranese trova Starlink per la comunicazione in la guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zig de pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Ils experts dell'IVF quinten per il 2026 con un augmento 3,1%, 0,1% de pli che vant. Per l'an proxim resta il Fonds Monetario Internazionale ter sia prognose di una crescenza de 3,4%. Trantrauta sei l'economia globale se posizionata pli ferm contra shocks tras malsegirezes tra l'energia. Ed anche nel mondo del film. L'actor americano A.J. Mitty è morto in la vie decine de 34 anni. Quei an persones che erano de tirste del confermà in vers pliras medias americanas. Davat la ragion della morte ha dat in agines indicazions. En conoscente reveni A.J. Mitty tras sia rola en la serie de television Breaking Bad. El giugava Walter Flynn White Jr., il fei del caracter principale scolasta chemia Walter White.
0: La meteo.
1: Ozzesi se ven sulle jiv. Il sentimets di ai consonte nel grigion del nord in pau nivels e conta saire poi plove localmein. Las temperaturas maximales en Oz, tanta 13 grads en il Val Ragn e 16 grads en la Surselva ed en Tonquira. Damaun eilen primang in Pau Nivels, con sonten il Grischun del Nord. Jur vegni spert pli sulejiv. La djevdia spetjin di cumbler sulej. La temperatura maximale è omedus dis ter 20 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin lauter strada A3 di Stranta Quirassi de Rechenau in direzione Sid, el traffic disturba sventri in accident. Il vial drecce blocca.
3: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
4: Ei dat certas causas che tradition immediat kiei a ton. Ei avanzai vermisel, ni suppa de zeches de pertot, de creziuns de ton, a pi probabel ent paisots x en zitik di ma, os veni schon spert stier la sera. O schon se primene gaveni klarots, al microfon Anneslene Quinter, die Vigel im Bimardis.

0: Forse veis già udiu. Minchon organisesch la casa editura Langscheid la cerna de din pleit de Jon de la Giuventetna. A Minchon vem pus pe discutau de vart quals pleits e tjeca quals monten insomma tot. Avon paux dis e veniu un conoscent al pleit de Jon 2026 Rage Bait. Rage Bait, el pleit ca faci la cours, el pleit de Giuventetna de Quajon. Adio etre, ciao! Mraine ga schemes kollegas de Dotzen de Moun, Gianna Maria Cantieni ad Alexi Baselja san, tjekke ko vol di. Gianna, sas ti tjekke pleit Rage Bait monta?
1: Nin idea. Rage, rapja forza, x, en se tje, bait, nin idea, con quelke imes anglese in a katastrofe, et forza sunt jo er in a generazion minja via per pleits de juventice. Ja, as jo kapes propi vitsja kwa pleit.
0: Alexi, sas ti che rage bait monta?
2: Ja, ja, vai. Udiu a duas tres gradas, as duos dis, che sbail bosch, vui di che ins vol surfa, cun raquintanzche, ni descriverenzche, per fa, per servini attenzion. Per che lei ot, ta li reagesci sin quecchio decel.
0: Trofas magari copleit?
2: Na.
0: Gie e flot schet si demanda gia la demanda las quattr de quales demandas. En sched in cas, sco Alexi a declarau tot correct, rage bait sur tot im fenomen e las medias sociales, sche va per contents provocativs, catilen a sche attenzion a generation clicks. Paia, bo tot quel che vendic a scritt a internet e a dina maniau schi serius, forse a si emo rage bait, forse va io e fa giozza demanda pa rage bait con vus, Je vis l'amitié cas vous tous à toutes in mardis senza de grittes os aisi 25 vergaule 6.

0: Mes las iades vgnius in undas remontschas us dati las novitats cun Alexi Baselgia.
1: Och purs de malader se dostum vinevant conta l'obligazion de vaccinalur animals conta la malsogna della lionga blaua. Suente che le trecira superiura del centung regiuna da ragiuna la citata cuira, fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid ovri in l'ubiance della Confederazione, de survenir quella potentanti ir fic-dic, mus in rapporto alla Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admissione che saia memia birocratica e memia plauna. L'actore del film americano R.J. Mitty è morto in le vie decine da 34 anni. Quei an persone che erano da tirs da del confermai in vers pliras medias americanas. Dvat la ragion della morte ne dat in agines indicazions. In conoscente reveni R.J. Mitty trasia rola in la serie da televisione Breaking Bad.
2: La meteo
3: presentata la pro senectute. Cosellazione sostegn in casta solitaria dat en la veia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os datina maximale de 8 grads al cantun, quae quera, el aval roin dati token 13 grads, ad el engedina del success token 15 grads. Oz dati token al suenter misdi bia sulei, lu incontr sera comparen an cines neblas del grigiun del nord, sae localmen da in cuart uradi. De mauna lu, la de mauna un an cines neblas, quae cunzon al nord del grigiun, lu vini spert bi suleif, al adjevge dati indicum bia sulei, ad el as temperaturas Crescen in tegels proxims dies sind in maximala de 20 Grads.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quera sit a Rechenau in direzione sit drovintec de pli temps, so enter chi ha dau in accident al vial drec ai blockhaus. Ma esse dir ad in bienviadi. Dati os musica del Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Nova musica da Bibi Vaplan, Ducha Sön. Tja, da Josefa, schmeckt in Aufgauen in Bo. Ich kriege Schmerklinge geil.
1: RTL Impuls.
0: Wenn tocken 30 Meliga a die Figienus exakt quoi. La grande part senza studia, ma schins moment aus morgad in a par del cier, schins mehr in eine Direktion nibo, schins dit cei a scheia, ni a scheia, tot quoi ai decisions. A per decisions vai ai oz e impuls da Paola Casot Vincenz.
2: Allo. Allo, ail ciaudat da la vart tot. Il risplive aveva rotto il pezz ed è la bopligizzao quel. La sava era data alla falla ed è la bopli avirtilis. La finiastra era avviarta ed è la bopli srauella. Ses calzes eran ciofs da seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planira diventa teusa, e c'è l'aua cala da culà sulla crappa e la fontana sa piarsa, e la suga balucca sur la val. In uccisa cente sil sim si la finiastra aviarta. El conta. Ti sas i si novas rives, ni spiccia, tocn che il tecch, data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinar la muaia, purs de malader se dostem vinavant contra inobligatori? En Svizzera vengen pesticids blerme mia plan en vendita, critichesche la controlla federale de finanzas. E Laura, jes ven su le jiv, versaire poi venir in zig plecce nel nord del Chantun. Jelle set, mes nome Alexi Baselgia, bien di ensemen. Och purs de malader se dostem vinavant conta l'obligazion de vaccinar lur animals conta la malsogna de la lionga blaua. Avant la trecira superiura del Chantun Grischuna vevn als purs mes en dumonda ina decisiun del cusei de la citat a Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la Drecchiera Superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la Drecchiera. Conto questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso per il Tribunal Federal Scholes Gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiance della Confederazione. De survenir quella potentan dir fittic, muss in rapporto alla controlla federale de finanzas. Quella critichesce la procedura d'admissione che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mesedata les domondes inoltrades trantre il 2012 ed il 2025 anc pendente. La colpa è tenò la controlla federale de finanzas, l'organizzazione complicata. Examinades vengen les domondes de 5 uffizis federals en 3 departements. Ossen l'exterior, il presidente american Donald Trump ha defendì in convegna de diesel con la Russia che l'ubesce il Stati Uniti de retraire diesel russ. Critica avevi era da o de las acnes reces. La convegna venia a gidare il spurs americans e sbassare il sprezz out da diesel e benzin a Trump dice a Washington. Il prezzo per diesel in Stati Uniti è cresciuto per più che 60% dopo che Trump ha cominciato a avanzare in una guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigiato di una stazione del provvedimento d'internet via satellite Starlink in la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il culpanz da questa azione di sabotaggio fatta al settembre stoppia se responsabile ante la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di Dafiu. L'armata ucranese dovrà Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zitta pli quest'on che speciale finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Gli esperti dell'IVF quintan per il 2026 con un aumento di 3,1%, 0,1% di pli che vant. Per l'anno prossimo resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognose di una crescenza da 3,4%. Tant rauta sei l'economia globale se posizionata più ferm contro shocks tras malsegirezze dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'attore americano A.J. Mitty è morto in la via decina da 34 anni. Quei han persone che erano de tiers de del confermà in vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte ha dato in nagines indicazioni. In conoscente revenì A.J. Mitty trasse la rola in la serie de televisione Breaking Bad. El giugava volta Flynn White Jr., il fedel carattere principale e scolaste chemia Walter White.
2: La meteo.
1: Ot dati fin il sentimezdi bler su lei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il grigion del nord poi da local ma in un curto radio lauter. Las temperaturas maximales en ot en il Val Reinter 13 grads, en l'Engiadina ed il Sursest 15 grads ed en Tonquirta 12 grads. Damaun ha l'imprima in pau nivels, con sonte nel grigion del nord, su en tresidec sulle jiv. Le jiv gli specchien di cumbler sulei. La temperatura maximale è oma dus dies, acquirata 20 gradi, en l'engiadinata 17 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stranta Quirasi de Rechanau in direzione San Bernardino e il traffic disturba su entri in accident. Il vial drecce blocca.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E jetzt schon mal galasiat.
2: RTR. Rund per il di.
3: Yeah. Ches wus tot prons din vesta per se ve fa vies hobby. In a massa raps, temps, a combia temps, insomma. In viadi de bunamen in ur amiez, a quae forse pliris ga di amna, je tonta passion a in giugadur de l'equipe grigiuna de Balapai che actual main devon tier. Sin quart plaz alla tabella, alla seconda liga regionale de Balapai de Vontier, c'è che protocca le equipe grigiunes Valposchiavo Calcio. De pli, ho dis anche avon la mesa, al microfono Anna Selina Quinter, che vigile in BD, a buons viadis, e vuso es forse de di pilongiots.

0: Musica romantica sin nossas ondas via dallas liricas analas. A forza dati ja in ni l'autrin ni l'autra de vusca un bogiu a vonda dalla caccia per un se gie lu valios da gi zalas ureies. Elen Giedina ai Gian Marchet Colani in nom kins en canoscia sin meins al nom de famiglia qual amflins en noms du streies ad de casades. Ella è in conoscenza per sé caccia, a Scescol, canta dur, Giachem Bot de Zuz, declara.
1: Ma questa quinta ci aveva forze superiori, lo che la può passare a 2000 chiamorts, a sloppato urs, e non comportava in giunz concorrenza, se qualcun giava ciaccio da chiamorts, lo giavano in tutto anno, in clegia, se qualcun giava ciaccio da chiamorts in sia vicinanza, trava il tums sotto il spesaint, era già un po' un ribelle, un rivoluzione.
0: A quale storia da Colani hanno i responsabili dell'opera in Giedina Viusco, ideale storia per adattare l'opera Der Freischütz di Karl Maria von Weber. Per cui ho deciso di presentare quella. A scelta declara il regisore dell'opera Manfred Ferrari.
2: Il Freischütz, originale, obgera che fer con di storia da Colani. Cos schon interessant. Also nus wenns penso in uno duas wortes. Forse der Prümel Colani e zieves nie der Freischütz. Also nimme ne su schema heikes frappant che les parallelos anti di storia da che stes duas figures hai.
0: A de schei dat ich leit de se et la Gian Marchet Colani eine Bündner Jagd Oper pritika interess la primera ai als 16 d'Oktober el Rondo a Puntraginia, a chevus leis vese in Schatje de Quella, stau de vese ir el Telesguard. Oseisi 23 regaules seat, a quacau e Madonna cun La Isla Bonita in Bimardis.

0: cun Luis Capaldi a Survive es veniu cau mes las oc. Ados dati novitats in vi a nou per tu cont la malsogna de la leonga blaua continuescia. De pli details os cun Alexi Baselgia.
1: Och purs dal malader se dostem Wienerwand konter l'obligazion de vaccinalur animals konter la malsogna de la leonga blaua. Suente che le trecira superiura del centun grigiuna da ragiuna la citata cuira, care lascia l'obligazion de vaccina, fa una parte del och purs recurs tra il Tribunal Federal. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiencia della Confederazione. De survenir quella potente andir fictic, muss in rapport alla Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admission che saia memia birocratica e memia plauna. L'actore de film american R.J. Mitty, un conoscente della serie de televisione Breaking Bad, è morto in la via decina de 34 anni. Quei an persones che erano datierste del confermaren vers pliras medias americanas. Davat la ragion della morte ne dat in agines indicazions.
2: La meteo.
3: Presentada la prosenec tutte. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Os dati in maximale de 8 gradi al cantun, quei quera, e la val rein dati tocken 13 gradi, e l'engedina del success tocken 15 gradi. Os dati tocca il suentermis di a un biasu lei, lu incontra sera comparen cines nebles, e del grigiun del nord sai local men da in quart uradi ni lauter. De mauna lu, la de mauna un cines nebles, quei consona al nord del grigiun, a lu vini spert pi su le jif, a la djevdje dati in di cum biasu lei, ed è l'est temperatura. Tures crescen in tec, quais in ina maximala lude vengraz.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 denter quere sit a Rechenau in direcziun sit, val traffic push bei tot normal. Meisse dir, ad in bienviadi.
4: Pront per il di.
0: Ja, den Kurzschnuss, Buschbeckentag hat uns erzählt, dass kaum manche der Menschen wusste, welche Chance, dass sie partizipieren, an ihr Skikrisis. Lustig wie Londres, am Mikrofon an Aslina Quinter, die Vigilin Bimardis.

Toto Cutugno, l'italiano, il mardì, in ondas Ramoncia si è dato una nuova chance per un candidato, né una candidata. 24 bons, venza con il jackpot della prossima ronda del Kikrisis, del Zulet che manca os a un annus, in né una davus. Con la nombra Nolocien, ven 20-30, va la chance di provare a scletch. Nolocien, ven 20-30, se legal da dar con ci davus al prossimo Kikrisis. A selegal de vos telefons. Suenter la proxima, schenze lui liber, One Way Out, quen nova musica de Soleroy.

0: Nus vainan flau ina candidata per nossa in prima runda Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vossa potia del vich in la region.
0: Agen bien di oz at Erika Cavegn.
2: Bien di.
0: Bien di.
2: Bien di.
0: Anciet bain quedi? Di?
2: Bien, bien, franzelo.
0: Schon venite un po' alla febbre de ton?
2: Oh, io ho più una vendita sfluss tutti. Nel balcone era bella, un lezzo sono dovuta.
0: Yeah.
2: E sto io cliente che lavora qui a Freide e lo manna per noi.
0: Ed è previdente quello che si vede forse già là, qui vengono più freddi la notte?
2: Sì, ho detto che lezzo spendo lui, non è in casa, vedo che mi trai.
0: Ho detto che sono te più freddi, boh?
2: Sì, più freddi, vedi,
0: sono a decorare de ton?
2: No, un po' speciale.
0: Nuot?
2: Una foto che ho fatto. Quello è uno spontaneo per mezzo terreno. In di valore, la luna da fa faccio, ne?
0: Mezzo un po' di Nietzsche, figlio di slu.
2: Oh, per flurzo, in tec de ton, alfan, ne?
0: Io sai che decoreci, ne ha si già decorato. Natalia Diller, e Otzka o Farbitra.
3: Beh, preciso, buongiorno Erika. Per me è cesa, è già tutto orange. Zucces e quertes e cendailes. Ah, ed è già un po' tu per me, cesa.
0: Ecco, tu non sei studio.
2: Zucces. Ne so, bevo niente.
0: Ah, bevo niente.
2: Io maglio la lavoro meglio che sto vai, ne?
0: Ah, io va, sono un bujan. Basta. Oggi tu vengono sei correctes, e ne dienes zetjes, quei... la buona nova, bo?
2: Tutto provai, ne? Si vuoi, vuoi, si vuoi, bici, vuoi, bici, ne?
0: Ma rende si gertedia. Esse pronto?
2: Sì, bien.
0: Bien, lunci vinza, bien glitch.
2: Grazie.
0: Questi amna vimmi dau del temps de stazi, il temps d'un virn. Giust? Hokkaido pati sonne rondini ein sorts de zetjes.
2: Ja.
0: Giust? In Dösch wo ein dessert traditional de la Francia.
2: Ja.
0: Was? Sebastian Fitzek ein autor de romans de Krimi.
2: Ja.
0: Giust? Elle Schweizer fanden tu an Deutschen schon konnte mehle Personen aktuell men in Studi.
2: Ja.
0: Giust? Le Schweizer ein Tiara ke rekolte les Pibiares Gestonjes.
2: Ja.
0: Was? 6-7 el pleit de Juventechne de on 2026.
2: Yeah.
0: Was? Anna Maria Zernegorcevic è la PV giugadura della squadra nazionale svizzera de Ballapoi.
2: Yeah.
0: Giust? Valposchiavo Calcio è attualmente nella testa della seconda Liga regionale.
2: Yeah.
0: Was? Il duo Simon and Garfunkel ha anche da fare musica con Tom and Jerry.
2: Yeah.
0: Giust? Paul Simon è stato come membro dei Beatles.
2: No.
0: Giust? Riyadh è la capitale della Arabia Saudita.
2: Yeah.
0: Giust? La scursenazione VPN steht per Virtual Private Network.
2: Na.
0: Bein.
3: Quell ist es schon.
0: Ja.
2: Okay.
0: Du weißt, wo sie sind im VPN, ha?
2: Ah, du hast ein Computer, du hast ein Internet.
0: Ah, bin ja nur klar. Ja. Que die Nuot.
3: Nur uns drüber, quell in Sommer, na.
0: Bien, l'hanno tre bilanci, Natale, come si ho?
3: In mince caso, also, quella una pretesa con le zucce, quella era allora era corretta. Erste, la donna Erika, non ha le zucce accese. Allora, vissens, il Deux-Vo non è un dessert tradizionale della Francia, ma ben un auto de Citroën, quella usci nominata Ente. E allora, ci vissens in cia. 6-7, era crai candidat per essere al play de giuventune di quest'anno, ma adesso vanto Rage Bait. E Valposchiavo Calcio non è su som la tabella della seconda legge regionale, ma va in piazza 4, su som è buon ragazzo. Però alla fine del quinto, essendo tutti in rivede, sono 8 corretti per ronda 1, basta e basta qui.
2: Ah, ja, super.
0: 8 corretti, scuoti una bene. Lo continuiamo in questo momento, per spai.
2: Oh, sì, bene. Grazie, sì.
0: Ecco, bene. Super.
2: Bene, sì.
0: Salù, domando quando si at, ma rinsco a gertedia in ronda numero 2.
2: Bien, grazie.
0: Ti bisogna non infeggi bidì?
2: Grazie, ti voglio.
0: Grazie, adia.
1: Il Kikeri 6, presentata folk, vostra potia dal Vich in la regione.

0: Ti auts forse schon tau en el motor per se metters in viadi ed in termini e la lavur, ni forse esses die sim vai in vacanzas, ti sa, schedin cas, ti che va actualmente con auto ad di forse tanca x zu guine ga, sa e ihr de prender con actualmente in borsa gronda, als prezis de benzina, diesel, ein sules de vos jamnes kerschi e kerschi, os eis i den tamplonet wieder se stabilisar puspei en pau, al prezis de benzin, eis reduzius lef, copper treis raps, e quel del diesel per 6 raps che vengono spostati massiv per il mercato se vengono in un certo momento e se la vaga di Hormuz e spostati avviati interessante e poco anche un'influenza in motivo di quello che si viene applicare come il Stancadis è il corso di trasporto e quindi la mese data viene trasportato sul Rhein con quello che è attualmente in storico ma in poco anche salzbastimenti trasportati per poco e se viene ni è tot in tec picar.
1: RTL informativ e divertente.
0: Dosate musica de Cardigans Lawful.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Vaccinala muaia, purs de maladas sadostum vinavant contra inobligatori. En Svizzera vengen pesticids blerme mia plaun en vendita, criticesce la controlla federale de finanzas. E Laura jesse ven su le jiv, versaira poi venir in zig bletschen il nord del centun. Jeles oc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Oc purs de maladers sedostum vinevant contra l'obligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna della lionga blaua. Avant la trecchiera superiura del centun grejun, avevan els purs mes en dumonda in a decisión del cusei della citata Cuira. Quella aveva relasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecchiera superiura rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sia legittima e giustificata, constatesce la trecchiera. Conto questa decisione fa una parte del spurs ricorso per il Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Chi che vuol vendere in Svizzera in pesticid, dovrà in l'ubiancia della Confederazione. De survenir quella potentant ir fic-dic, muss in rapport della Controlla Federale de Finanzas. Quella criticesce la procedura d'admissione, che saia memia birocratica e memia plauna. Uscia saia la mese data les domandas, inoltradas trantre il 2018 ed il 2025, anche pendente. La colpa è tenor la Controlla Federale de Finanzas, l'organizzazione complicata. Examinadas vengono le domande da 5 uffici federali e 3 departamenti. Il concern d'industria Sulzer ha survenuto un po' di più incombenze il 9 mai di quest'anno, compreia con l'anno passato. Le impostazioni arrivate dal Genève in settembre hanno una valita da 2,75 miliardi di francs, come ne chiesce Sulzer, che corrisponde in plus di 1,8%. Effettua il sviluppo positivo tra le impostazioni a tenor Sulzer con sont la partizione in flow, con sei sistemi di pompe e sumaianz prodotti. O se in l'exterior, il presidente americano Donald Trump ha difendito una convegna di diesel con la Russia che lubesce gli Stati Uniti di ritrarre diesel russo. Critica aveva era da or delle sacchines ricces. La convegna venne a guidare gli spurs americani e sbassare gli prezzi di diesel e benzina a Trump dice Washington. Il prezzo per diesel negli Stati Uniti è cresciuto per più che 60%, dopo che Trump ha cominciato avant 7 mesi in guerra contro l'Iran. Senta chi ha brigato vid in stazione del provvedito d'internet via satellite Starlink e la Polonia e due persone venite arrestate in la Germania. Il sculpanz da questa azione di sabotaggio, fatta il settembre, stoppiens responsabile avant la giustizia polacca, ha scritto in la piattaforma X il primo ministro della Polonia Donald Tusk. La Polonia vese la Russia corresponsabile per l'azione di Dafiu. L'armata ucraina dovra Starlink per la comunicazione nella guerra contro la Russia. L'economia mondiale venne a crescere in zig da pli quest'on che specia finos di il Fonds Monetario Internazionale IVF. Gli esperti dell'IVF quintan per il 2026 con un aumento 3,1%, non lo come 1% de pli che avant. Per l'on proxim resta il Fonds Monetario Internazionale da sia prognosa di una crescenza da 3,4%. Trant'altra sia l'economia globale se posizionata più ferm contro shocks tra smalse girezze dell'energia. Ed anche nel mondo del film, l'attore americano R.J. Mitty è morto in la via decina da 34 anni, quai han persone che erano da tirste del confermano vers pliras medias americanas. Davat la ragione della morte ha dato innagine indicazioni. In conoscente reveni R.J. Mitty trasse la rola in la serie di televisione Breaking Bad.
2: La meteo.
1: Od stati fin il sentiment di Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels e den il grigion del nord poi da localma in incurtu radio lauter. Las temperaturas maximales en ot sen il Val Rhein ta 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis ta 15 grads ed en Tuanquira ta 12 grads. Damaun ailem primang in pau nivels, cun zonten il grigion del nord, suen 13 sulle iv. La jev die specchien di cumbler sulei. La temperatura maximale è omadus dies, a quira ta 20 grads, en l'Engiadina ta 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun a la saira.
3: Io ho l'idazio a casa. Ah, il traffic. Al giovedì era a me tardi. Scises per venire a tenere a me tardi a una massa che voi siete buoni, c'è ore che ho. E ora quinto, ora si è svergato oggi, ora se vuoi, accompagnavi da Danasline Quinter. E da nuova musica, quella Naomi Laren con Hot Girl Summer in Bimardis.

0: sais pas.
1: E Jennifer Gaula Zotchka sin undas Romanches.
2: RTL. Quai il sempre vert dal di.
1: Vide che patrices vus, che vus patrices vide Tom a Jerry. In giat, che va constante caccia di una miur de comic, gie idat è in duo legendar e il mondo della musica canciet a fa musica sot quai num. A un sco teenagers en scola an iscrittur un prim hit, sco Tom and Jerry, che per fin staus els charts. Nu se conoscin den ton els oz, sco Simon and Garfunkel. Cun hits sco The Sound of Silence, Paul Simon festivesce oz siu 80-navel anniversari. En se setz era qui num Tom and Jerry niangeschi malz per Paul Simon and Art Garfunkel e els han giu ina relazion polit complicata. Alzon se a tonte nisse sperti a Paul Simon ha anciet ina grande carriera da solo. Alzon so cionta ha il fagi tras ina crisa pi liunga de venius in contact cu musica africana ad a lu pubblicau i album Graceland. Ad oz, titlainus la canzun cul medem num, quai ai Graceland de Paul Simon, anugen Happy Birthday.

0: Cun Graceland nie sempre vert de dots a cajun de siu 80-giunavel anniversari.
1: Il sempre vert del dia.

0: Musica romanza de Pauline Nuotclan, Nuglia et in Giun. Ad os, si temps de maras in qualche cuore passa, e les novitats con Alexi Baselgia.
1: La Regenza Grischuna pretende adattazions per il Projekt National Traffic 45, presentato curta la Confederazione. En il rom de la consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besens de traffic specifics del Chantuns Montagnards e de priorisar dus projects de vias nazionales en il Grischun. Och purs de malader se dostem vinevant contra l'obligazione de vaccinar lur animals contra la malsogna de la leonga blaua. Sente che la trecira superiore del Chantun Grischun ha da ragion alla città de Cuira, car è lasciar l'obligazione, fa eine Part del solch purs Rekurs del Tribunal Federal. Il Konzern d'Industrie Sulz ra survenir pau de pli incumbenza sils en prims nov meister question, cum praia cun l'on passa. Les impostazions arrivades del Genève nel September aion in avalita da 2,75 miliardes francs, comunicesce Sulzer, quai corrispondet in plus de 1,8%.
2: La meteo.
3: Presentada la Pro Senectute. Consegliazione sostegn in casta solitaria dat en la Via Decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Adeots dati puspei in pliu mainz bidi de ton ots con ina maximale de joj grads el cantun quei a Cuera e la Val Rhein dati tocan 13 grads de l'engedina del Sussès tocan 15 grads. Ots dati tocan suentro mesdi bia su lei lu incontrasera comparen en cines nebles del Grischun del Nord sai localmen da in nilauter curt uradi. Damon ailu la damon non en cines nebles quel consone al Nord del Grischun, lo vegni spert bis sulle Iv, la Gievgia dati tenor prognosa indicum bia su lei delle temperature vessen de crescere in tec sin in maximala de 20 grads. Ti vegi lusin bimardi

realtà, direct mi invito il pult da DJ. Lasciai tu una qua, c'è il DJ del Papa, fa musica. Caudatius, musica da Steve Miller Band, The Joker.

0: Sofia. Alvaro Soler con Sofia. Tristes novos ots or del mun del film de las series forse di audio a las novitats e actor RJ Mitte e morts. Ella vi dicne de mo 34 ons. Ella venue in conoscenza entras se rola e la serie de Breaking Bad ed ei s'engajaus e fetch per persones con impediments con quel calveve setz in impediment motoric de nascienche no a se leve el sco actur e dada pli visibilitat a persones con impediments. A partir ca forse un bo viu a cajun de quai Breaking Bad ca vale sco ina de las meres series insomma sai in tota cas cuse ja la historia de Dimbab de familie kai setz scolast de chemia a cancer a vin en tai fer la seria pi a pi criminals. Sco RJ Mitic gioga e la seria Walter White Jr. al fei del protagonist a on dic a von de curt en im podcast e la di enorm plage de mintin a mintina ca scovira a un oz quella seria.
1: It's unbelievable. It's truly a life-changing, you know, every day it's something different now. You know, back then we really didn't realize how impactful the show was going to be. And you know, I spent my teenage life in Breaking Bad.
0: Sei incredibile c'è influenza che quella serie ha di giù de quei temps a di nignang propri realizzavo e per el se di quei stau se giuventetna. Breaking Bad, la serie paia mio tip per mirage vos un gris forse in Seins e mera beinon in a secunda ga.
2: Danus? Danus?

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Il Grischun formulesce sies acnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45 e vaccinala muaia purs de malader se dostum vinevant contra in obbligatori. La Regenza Grischuna pretende adattazions per il projekt Traffic 45 riguard la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguardar meier als besegns de traffic specifics dels Chantuns Muntagnards. De pli paisa vuol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vies nazionales, il trajekt alla A3 di Stranta Rechenau e Giuvaulta ed il sviament de Beiva. Och purs de malader se dostem vinevant contra l'obligazion de vaccinar lur animals contra la malsogna de la Lionga Blaua. Avant la trecira superiura del Chantun Grischun aveven als purs mesen du monde in a decisiun del Cusei de la citata Cuira. Quella aveva rilasciato l'obbligazione di vaccinare per le Alps da Cuira. Osa la trecira superiore rifusa il ricorso del spurs de maladers. L'obbligazione di vaccinare sei legittima e giustificata, constatesce la trecira. Conta questa decisione fa una parte del Zocchpurs ricorso del Tribunal Federal, scolas gazettes de Somedia rapporten. Il concern d'Industria Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenzas als in prims nov meister question, cum preiacun l'on passa. Les impostazions arrivadas del Genève in il settembre aian in valita de 2,75 miliardas francs, comunicesce Sulzer. Quai corrisponde d'in plus det 1,8%. Effectua il svilup positiv delle impostazioni a Tenor Sulzer, con zont la partiz in flow, con ses systems de pompes e sumeians produkts. L'Ukraine vese sia speranza sin pace in connex con pudai fa parte dell'Unione Europeica. Ociante 3% delle ucranaise e dels ucranais division, tenor in ricerche della Fondazione Bertelsmann, in adesione all'UE il proxim sons. Betjusche gronda e l'euforia tra i burgais e les burgaises de l'UE. Tenor la ricerche van 47% dels domandats d'accord con in adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entant de prende si spert il paiais. La ricerche venide facil zercladur passà da total de 9.000 persunas.
2: La meteo.
1: Oz dati fin il sentimez di Blair Sulei. Quanta saira comparen in cinz nivels ed en il Grischun del Nord poi da local ma in un curto radio lauter. Las temperaturas maximales en oz, en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Grund per il Di.
3: Als 13 d'Oktober a die veniu 4 vergaules nov, ai da de quels a de quelles, che seien na demon baulo de lecce den immediats prons den scheiver al Di, aludati cel de celles, che forse per os veni plaunet, non avon, vic e vus esses oz de la partida, scheise accompagnatras, vies avon mes di, Anna Selina Quinter al microfon, ti vigile vus in bimardis.

0: Alex Warren è questau con Fever Dream a chi a oz al 13 d'ottobre anniversari. Venzerveniu in telefon da Camons, a gen biendi a Teofil de Rungs.
1: Miegi, Anna.
0: A chi è scens gratala oz si gli anniversari?
1: Also, nus gratala sem bugin a David de Rungs, mi es feil, sin si 31 avon, di bejaina del do bien, bia clé, giventire, a gran plegé, con sua famiglia. Allora, in quel momento, le sono gratulato il cuserin Gabriel Cantien, che è oggi sonso a divisare gli esto bien. Non sono andato, qualche saluto a te.
0: Cuserin, nasci al madem di?
1: Esatto.
0: E faccio fiasta insieme, Pibaul? Sin anniversario.
1: Io sto buscendo la fin di anno, se quella, a ottobre. Allora si dice la fa fiesta.
0: Viene, se il mio è zero d'on, asci in c'è un festival un po', boh.
1: No, in c'è un
0: è mi c'è cas. All'ultimo mattino si fai bugiana della cupina.
1: Sì, è un gran piacere che si mi strasprende.
0: Grazie, fai vos per il telefono.
1: Grazie a lei.
0: A forse è una bella fiesta, ci date lui, forse in di nim viva. Chissà.
1: In vivo forse. Ho capito più prossimo tempo di abbonienza. Sanzo lo sciampo in nessuno in quella domanda.
0: Lui in quella voglia audel e mi c'è cas oz in gala sono prima gratulazioni dal bab. Chissà.
1: Chissà. Ciao salvo corsiera io ne ho da tala.
0: Exact. Tamitin se fece bugia la cupina. Grazie fece per telefono. Grazie a lei fece.
1: Siamo giunti di qui.
0: Grazie, la tocca in altre gare. Addio.
1: Tocca in te, ciao, merci.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: A per caso, che vuoi conoscere è un sicilica anniversario oggi, il 13 d'ottobre. E le gratulazioni. Hai un spazio, vuoi conoscere un'ina e scritto, poi se vuoi sbogliare. Termetter via WhatsApp ni lu telefona pitart. Elles gratulazions Natalia Diller a sedir plage da vos telefons e messadis.

0: Con Seal, A Kiss from a Rose, es venu ventin vergau las nov. Per mai es plan siu temps de bandunacau al pult de moderaziun surcha a Natalia Diller, che ostunada tra mai al studio. Avon, che nus surdain, Natalia, ciao spetia oz en te emisiun.
1: Esperes ci do a zentin per propostas de pütel ce ciosas, derens già sunt trais, esperes naturem al sunt cinc pil quattro, nos es nece d'un incerce de qualciosa ci do ainti il bagn ed ince de föi, ci non ho in giuna savur. Nus giuvens per 50 francs e zieva las deja d'un quart do que darci un po' training sport per la lenge, las linguaries do que indarci un giuza lenges. E zieva las undes ens occupains nus cun Irim Baselgia. E perché ciò che non funziona forse più, perché ciò che i giovani non vengono più, e dopo da quel punto la splice della FOPA ci è un nuovo sistema melodico a quel nome che è appunto a trir erder ciò che i giovani.
0: Speranza è mince casca di te in massa proposte, trenare le onghe, senza che è già un'osinaga.
1: Beh, preciso, è come in notte, perché sono loro pronte le 9:30.
0: Exact. Vus forse... Studia bene, cerchi se vessi essere oz, massa, proposta, spicienza, all'upitart. Dati in training che gli dello si gira, da fa veni piloc la lianga sconos venu diu. Ton, proz da maevart, io sono caula vonda, io sa os benduna colpo del microfon Anastina Quinter, gli vis lovus in bimardis, vine von bia divertiment, ca si nostas ondas prendi pacific.

0: Ed uschè quardens las disch.
1: C'è ciausas.
2: Presentati i follow. Codes da fotos. ifollow.ch.
0: Ils cevazzin sun enciduna quistsco.
3: La ciausa dovri en cugina ed en il bon. La ciausa na negina savur. La ciausa dati de comprar.
0: 0820-2530 is il numero de telefon che vus trovais per participer. Nus cumanzains cu la prima proposta. RTR Natalia, bun di, c'is il telefon.
4: Yeah, bien di, che ho Giacken Steger.
0: Bun di, Sir Giacken, cun c'è provel?
4: Io dico che ho prat da fa libero gli applau.
0: C'è le stupo, cun c'è velze ed otra merda.
4: C'è le stupo, min c'è ton sto in zem proa, buchi se staupi.
0: Exact, exact. Un apparat per deliberir ils bujens. Nu cercains, Sir Giacken, am displeja.
4: Quoi è in ordine?
0: Grazie, Fitch, un bel di. Adia. E noi siamo direttamente alla proposta numero 2. RTR Giacciosa, buon di.
5: Buon di, che dufte su Rai.
0: Buon di.
5: Io dico il sac di plastica di mettere in romanzo.
0: Il sac di merda. Quel, briva sulla lista di un'email, non cerciai in oggi. Grazie per il telefono, bel di, addio.
5: Ciao.
0: 0820-2530, nus giains in event con la terza proposta. RTR, buon di, c'è il telefono.
6: Ja, bien di, che de Florina Musté.
0: Allegra.
6: Svesco jesser les preis de las cassas.
0: Les preis de las cassas?
6: Scappes. Les cassas, quins mette in orden.
0: Pudesco schon esser, da quei da comprer, non ho in giugno savura, si trova il bagn e ein tinge de feu, ma quei non es definitiva manch na quei ce nus cerciains, ha?
6: Bien, grazie,
0: grazie Fici, un bel di, adia. Na, ciasches nu cerciains nus nerna, di mena, giains a ter, la quarta proposta. RTR, buon di, c'è il telefon.
7: Che Matilde de Rums de Lion, bien di.
0: Buon di, dona Matilde, con c'è provla?
7: Io dico le spine da dove?
0: Le spine da dove? Fitch simple. Ante il bagno ed in c'è da fare dopo da comprare e non è in giugno savour. Le spine da dove? Non cerciai la parola, donna Matilde.
7: Ai bien.
0: Grazie Fitch per il telefono, un bel di. Adia.
7: Adia.
0: E Rosheri Weinze, ter nostra cingevla proposta. RTR Natalia, buon di, c'è il telefono.
8: Buon giorno, che la Gabi Candrian.
0: Buon giorno, donna Gabi. Vida c'è la penso?
8: Vida l'ova.
0: Fit simple, vida l'ova.
8: De.
0: Ova es può comprare. Naturalmente in bottiglia, ova non ho un giugno savour normalmente, ed ova dopo in bagno ed in c'è da fare, ova non cerciainza però.
8: Ok,
0: grazie. Grazie, Fitch, un bel di. Adia.
8: Adia.
0: Cinque proposte, o qui do? Es natürlich viel flott, la giusta nu dera per un cetiers, o se c'è giovanz de mem, der ciò, quel si stes c'è vaccins, ma con un jackpot de 60 francs.
1: C'è ciausas,
2: presentati i follow, codes da fotos, ifollow.ch.

Mattia Bazar con ti sento in 5 minuti is les 10 noci da provo sulle prossime novità. Se le novità fanno un po' in training della lingua. Scusa che funziona o disus in nostre linguarie.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dies, jeu son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il Grischun ha sies atgnes prioritats a riguardo al projekt national Traffic 45. Ed ucranais ed ucranais volum venir en lue, la e l'euforia main gronda muss in recerca. La Regenza Grischuna pretende adattazions der il projekt Traffic 45 a riguardo la mobilitat futura in Svizzera, che la Confederazione ha presentato kurt. In sia risposta in il rom della consultazione pretende il Grischun de resguada meier als besens de traffic specifics dels Centuns Montagnards. De pli paise vol la Regenza Grischuna cunzont per dus projekts de vias nacionales, il trajekt de la Tredisch trant Rechenau e Juvalta ed il Sviament de Beiva. Iedemezdi eine Seniore de 79 ans ci fa cun ses auto, in autra donna de 79 ans sin le strivele melna a Lanquart. Finché l'ambulanza è arrivata, ai un'ulteriore persona e l'automobilista gidale pedone blessata, come ne chiesce la polizia cantonale. Le donne venite trasportate nell'ospital cantonale a Quira. Il concern d'industria Sulzer ha survegni in pau de pli incumbenses ils imprims nov mais de quest'on, cum periacun l'on passà. Les impostazions arrivadas dal Genève in il settembre haien in valite de 2,75 miliardes francs, communicesce Sulzer. Quei corrisponde d'in plus de 1,8%. Effectua il svilup positiv tra les impostazions attenor Sulzer, cunzont la partizin Flow, cun ses systems de pumpes im sumeians produkts. L'Ucraina vesa sia speranza simpasche in connex cum pudai fa part dell'Unione Europeica. 83% delle ucranaise e dels ucranais divisen tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann in adesione a lui ils proxim sons. Becciusche grande l'euforia tra ils burgais e les burgaises da lui. Tenor la ricerca van 47% dels domandats d'accord con una adesione dell'Ucraina. 53% refusen d'entante a prendersi spert il paese. La ricerca è venuta fatta il cercle d'urpassà da total de 9.000 persone.
2: La meteo.
1: Oggi tanti fini sentimenti di Blair Sulei. Conta saira comparen in cins nivels ed en il Grischun del Nord poi da local main in curtu radi. Les temperaturas maximales en oz en il Val Rhein de 13 grads, en l'Engiadina ed il Sorseis de 15 grads ed en Tonquira de 12 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes di... Mes Radio.
4: Mardi ist der RTRD della Lingua, oggi fanno il training della Lengia. In caso che voi siete di meno, c'è un po' in Stengels, non vai forse anche di scurio, c'è Gero in buon'ora. Allora, c'è il tempo per il training. Al microfono per voi, Natalia Diller, c'è vi un buon dì.
5: Man vergleicht

0: Erterin Mardi, bod las desce d'un quart, es per esce vossa lenge e sosa ciode, e ce vus es pronts per fir exercizis senza ce vaisseva un nuf i la lenge. Anti l'episode, ce nus repetins oz de las linguarias, Elias e Marietta es dedicio als uscenum nos giuzza lenges.
1: Las linguarias. Las linguarias ter RTR. Cu Marietta e Thomas.
2: La Marietta è stata nel studio per fare acrobatica della leua.
3: Il classico su Silvan, chun chien, chun conta chun, changs, chofs. Ni in auter, maglia, tona ton, buca, ton ton.
2: Quel secondo non conosceva, e sa però ci damo in cinz per valada, Marietta. Cinz c'è ciaders, ciufen cinz c'è moc sul piz c'è un pac. Allora, 888 boschers, talen 888 fruschers. E l'ora deve creare freisce, flotte, franzinelle, fumen freisce, totale sigarette.
3: Veo di Zelionga, so se van preferiu, oi, capi pagau, capi comprau. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau.
2: E sto a dir provare. Capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau, capi pagau, capi comprau. Also, erste sa precis ce l'es dir. Nu ven crea mia leo ad una del tot de vo.
3: Ja, yeah, exact. Coia ina de las caracteristicas de dietze leungas. Dietze leungas, culiunen, nun ha davant el churvi. Se vens, se meglien las silbes ed ils pleits in lauter, ed el churvi crea lude renconosce el moster, a vol repeter, ma iger tegebo ad ins scarpetxa.
2: Ella sumlienche als boschers ed als fruschers davant. Ocien otantot boschers, talien ocien otantot fruschers. Quas pleits sum mal in erfici una cel.
3: Quei è il trick da quella sorge di Zerlengas, til capi pagau, capi comprau, per esempio, venvitir ultra della silba semigliantes è una vigilanza fonetica, il suns CGP, poi è k, k, p, en capi comprau, capi pagau. Un suns che se meglian in lauter, a quei faci difficultesce è un inagare pronunzia.
2: E vetsis analisesce als rumpaleos, va quei bleib più profondo con l'effetto comico.
3: Sì, quello è sì, ma l'effetto comico per me in delle sbiale sverze. Gli italiani che fascinano in minci casi giovani veli a facente linguisti e linguisti in Tirmon, els è un fenomeno globale, buonamente tutti i lunghi conoscono gli italiani ed els suonano dappertutto i medesimi principi.
2: L'effetto comico da però mi ci tanto è il contento, c'è penso il numero enorme de boschers, d'Italien, minchen precis un singul fruschers.
3: Tje, la semantica din dietzeleunga oi secundara ist da poi a buex non fa sen, pli important sel tun. Per imbien tun, procuren e alliterazions, poi a se tot il spleid entscheuven kul madem sun.
2: Also du men eis go pro chun chien chun conte chun chunks chuf.
3: Exakt. La literazione vince un combinato con la vigilanza fonetica del suns N e C, poi è a K. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks.
2: Pare er magari ritmic. Chun, chien, chun, conta, chun, chunks, chus.
3: Ja, yeah, il ritmus. Quel è un'ulteriore caratteristica. Quei audins è boin en maliatona ton, bocca ton, ton.
2: Potesse essere un rap, ma è rap per giovane, magari ir con rumpa leos, no?
3: Yeah, in mio caso, se vuoi usare, c'è chi trova per indietro leunga, due, tre consonanti che tunen semigliant, che se le combinano a silbes, che tunen lo conseguentemente è semigliant, a lui a dina tenere nel alliterazioni, ni repetizioni, a bo amplità il ritmus, a permettere il punto lì, senza la finale, e un fastem, che in scarpecci, cionci, con pronunzia, e voilà, il dietro leunga, perfect, tunne simple, a esiebre bo.
2: Forse siete voi inspirati, siete ispirati per studiare le vostre leggi con acrobatica linguistica. Grazie a Marietta e Thomas per questo esempio.

0: Un incunter de treis artistas ci raquintan de lur relaziun cu l'engedina e del fer art. L'incunter sta so del titel Nir ir restir per l'art. Moderove in quis discurs de Florina Bedel ci desvesa artista in engedina ed ella a matra die sun ce ci veng lor ammis il focus ter quis discurs.
1: Les regiuns per ce ci no es un engedina o appunto per ce ci no nun es un engedina sun fitch differenzas. La Dina Gaudenz ist geschieden zu einer Schule und sie hat aber entschieden, de nicht tornar in einer Dina Schuartiste, oder abitar, oder restar a Genevra. Die Stess lavurla viel intensiv meint, die Dina der Tscheku, la Kuntrade, die differenze Aspekte der Linge Dina. Ein paar die Stess interessant. Er hat sich da Kuntar so de questa so de la distanza ed er so de la midada per ella in il decorso della sua vita, con la sua relazione con l'ingegnina Samidata. Kim Lang è veramente una posta in ingegnina per turir e tra i suoi stessi fans, questa è una ragione personale, proprio della famiglia, e i suoi partenari hanno deciso di lasciare fondare la famiglia in ingegnina, alla Wien, e dopo è venuto questo aspetto dell'arte, da vivere con artisti e credo che sia una via interessante che va qua insomma in Lugno ci non dava l'arte atelier so hai das più semplice con artisti etablino in Giudina se li stessi in periferia e come interessa fermo pro Kim Lang e Josen Imhasli è nuda per vedere il lavoro in Giudina è la direttura della fondazione Nairz per un anno e certo è la vera cosa che è per ella da star qui, di lavorare qui, che non c'è niente in quest'anno. E per tutti, la seconda cosa è che l'ingegnina fa ora per lei, e che l'ingegnina ti ispira per l'arte.
0: E questa è naturalmente la domanda, perché potessi uscire in scontro loro essere interessante di dire a te?
1: Questa sarà davvero interessante per tutti e tutti che hanno l'arte, che hanno l'ingegnina, per tutti e tutti. Ci lassen sie mal war eine flotte Serie oder Fondation Nairz vor server mal Exposition start der Kompanie die Score vor sehr so der eigens Aspekt die die das inspirant in der din o als lasar inspirar da questas drei personas grandioses
0: e sin cesa allegra la moderatura Florina Bedellora al più ferm
1: em legra più ferm c'è alles drei Donnas, Josiane, Kim e Ladina, as presenten zvessa e presenten zvessa lur lavur, schel de quars de lur vita e d'air, alas presenten air con portrets propte con raquint per ce ingedina e ce ce l'ingedina fa con elles. E qua è già interessant. Hai, sin qua me legre, perché qua sono tutte air temas in mia agna vita, sco artiste, scriptura, ci vivono ingedina. Qua è non è una bella semplice e forse è questo sentimento, sono qua allegra forse più ferm, sono questo sentimento di non essere soletta, ma di essere scena di rivolta, persone che fa forse simile esperienza che è. Forse è il badare c'è tocco per una reit di persone che dà via più in Engedina.
0: E in caso che voi vi sia una voglia di dire a te l'er il discorso delle artiste. Loro stanno a essere da me, Saira, in la Fondazione Nairz alle 6. E se voi siete a guardare in città l'esposizione, loro fa questo giro a segno di essere là in un po' più bello. Da più informazioni, c'è a essere online su calendar.ch.

0: I Won't Let You Go del James Morrison, bot de gens les undes.
1: RTR Impuls.
0: Eroz da quei impuls della Paula che sud Vincenz e quell'ora sur tre decisions.
2: Allù. Allù ha il ciaudat dalla vart tut. Il rispli aveva rotto il pezz ed è la bopi gizzao quel. La sava era data alla falla ed è la bopi avirtilisch. La finiastra era avviata ed è la bopi srauella. Ses calzes eran ciofs de seu viadi ed els ensteir ciofs avon seu isch. Se la planira deventa teusa e se laua cala de culà sulla crappa e la fonteuna sa piarsa e la suga balucca sur la val. In ucisa centa sil sim si la finiastra avviata. El conta. Ti sas i si novas rives ni spiccia tocn che il tech data ti giù pil ciao.
1: Impulse.

Com Gersh Wunsch Tresel Mardi en Smets di Rose e Bruna Mars APT in 4 minuts es las undes temper las prossimas novitäts civiles undes guardanz as encinote in avos sin le mischun de vita e creta. E se vus nu ders lönspü in Baselge a messa es weiss forse ernotte dumendos per c'è l'ora weiss der istedlender wie.

0: las novitats ter RTR.
1: Jelles Indisch, jel son Alexi Baselgia, e quei dati da nov? Il Grischun ha si esatgnes prioritats a reguard al projekt national Traffic 45. E l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa un appello al Conseil Federal con 100.000 sottoscriptions. La Regenza Grischuna pretende adattazioni per il progetto Traffic 45 riguardo la mobilità futura in Svizzera che la Confederazione ha presentato a Kurt. In sua risposta nel rom della consultazione pretende il Grischuna di risguardare meglio il bisogno di traffic specifics del Cintuns Montagnards. Da più paese vuole la Regenza Grischuna consont per due progetti di vie nazionali, il traiecto alla tre di Stranta Rechenau e Juvalta e del Sviamento di Beiva. Io de mezzdì una signora da 79 anni ci fa con ses auto in un'altra donna da 79 anni se in una strivla melna a Lanquart. Finché l'ambulanza è arrivata, hai un'ulteriore persona e l'automobilista gli dà la pedone blessata, comunicesce la polizia cantonale. La donna è venuta trasportata in l'ospital cantonale a Quira. Con 100.000 sottoscriptions vuol l'Associazione Svizzera de Locataris fa chiomas al Conseil Federal. Quel due retrair la controproposta l'iniziativa die alla protezione contro chance de locazione abusivs. L'Associazione ha surdauz la Chancellerie Federale l'appell con las 100.000 sottoscriptions. L'appell pretende che il Conseil Federal integresce in ses sbots l'examinazione dels chains e chains de locazions in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer de Sicuranza d'Accidenz, ha controllato l'on passare ad 2,9 milions quints. Da minchia di Javel quint ha l'assicuranza constatato sbais u indicazions non exactes. Denn alle SUV an questes Kontrolles procura per risparmis de 123 Millions Francs. Senza les Kontrolles fissen les Premies d'Assicuranze Stades in Media radont 30% pli autes. L'on passa alle SUV paia per costs de cura plique 1,3 Milliardes Francs, quai è 6% de pli il 2024.
2: La Meteo.
1: Nel decorso del dì couvrono nivels ad in pli ficchi il ciel grigiun, con sonte nel grigiun del nord. La saira poi venir local ma in zig plec. Le temperature maximale se notte sono il valrente 13 gradi, in l'engiadine den il sorseste 15 gradi ed in tonquirata 18 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Cura eses vus stos l'ultima volta in Baselgia ed è nomenaggias illes vacanzas a guardir una Baselgia, ma bain ad un servezzen divin liturgic. Forse, curcio cocino marido o ad un funeril. Ma se va bene in Baselgia per nozze su funerils, l'ora verrocque forse erde ce fer con quei che le messe classiche non persuaden semplicemente più propri. E precis per cui sporge noi quattro plais della foppa un nuovo format melodic.
4: Per me è quei in una scoperta positiva. E dal contenico io dico sì, che il canto, la musica e il center.
5: Mi è piaciuto fit bene, è stato che è grandioso, che fa bene del cor.
6: Also ich bin begeistert von dem Format.
3: Hai, preciso che ho qui tu notizie per le due edizioni da Melodic a Lyon. Melodic resta quell'ora era in c'è USA Ternus la prossima mezz'ora. Al microfono per voi, Natalia Diller.

0: Genesis, I can't dance las undes idis. Se es stoss in frequort in Baselge, a messa weiss forse penso, ma, potes schon comporter point de plus innovation, un vent frasch, fes bein. Florina Cavento-Maget, collaboratura pastorella de Lyon, o in collaboration de les Plaifs Lyon, Schluain, Savgein e Sagogne, e quels coros majdos de les Plaifs, e lavorò un concept per un no format, per cel ir in Baselgia dvainte più attractiv. E duché, es nascia il format Melodius, un format che des appunto era trer la generazione giufna.
1: E greve de contonger la giuventetna, quei format de survec divin vai nus vermen e concepeu a scho ie chi se ves plidenta juvenils quei sto wex num esser la laut ke al classic survec divin ma bei ni vol vermen e arve in a porta alles generations pidufnes bumo alla juventetche bumo letza e quella ke meun ke ma bei e moie generation quels a mirz e letz me un kan el normal survec divin el tradizional ad e per els lesen nus kosch ke fi in a nova forma quels Amflen forse pitost e quei quels anqueren, sci anqueren insomma. Denton, io ho stau la seconda ga, avevo degli etze no, sai io chi trova semplicemente una grande porzione fa reclama, cincia da buca tir buca, gli etze probabil quel che porta il PBA, che ho do in us bussi, in us essen motivai da continuare.
0: Oche Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorella delle Quattro Plaifs. RTR, allora fat la visita alle devozioni Melodius e volia sapere delle persone che ci visitò come si potesse plaidentare di più le giufne e portare le in Baselgia.
2: Anche per fare la giuventù in Baselgia. È schon greve, ma forse è con musica non c'è. Bei una band non c'è. Letz fuss, se vesse gerade mit Travon.
3: Io credo che trovo il tempo, che sanno che è veramente si c'è altro. E col tempo sto in schade. E poi vi imbude di momenti in l'altro, che sanno bene o se è si c'è altro in quella baselgia. E col tempo sto in schade. Io credo che sto veramente insieme con Elsa, mi radi, c'è già visto con Elsa.
0: L'idea non è solo appunto di sporgere un formato giovane ed attrattivo, ma ben è di creare l'interazione.
1: Io questa cosa, grazie con la giuventetina, è importante di buffarsi, cioè per la giuventetina, ma ben con els. Qui è il più importante, buffarsi, cioè porgere ad els, anzi, semplicemente, di essere in consumo. No, farsi, cioè con els, perché diventi, cioè, dat els. Noi siamo per la prossima gara di Lyon, che viene ad essere il favore, noi siamo con la jubla, cioè il Jungwart Blau Ring, che veramente è in Patratsch den Us, che noi siamo poi in Us da realisare, noi speriamo che noi amfnen le Aurelie aviartes, corse aviartes per noi, che fosse in buona causa, e adesso speriamo che noi sappiamo realisare.
0: Qui dice Florina Cavento-Maget, la collaboratura pastorile da Lyon.

Las Undische Weinster RTR. Melodius, quasi un nuovo formato di celebrazione cattolica, creato dalla collaboratura pastorale delle quattro pleives di Lion, Schluein, Sagogne e Savgine. In il centro di questa celebrazione stem la musica ed il cento. E per ciò che tu non lo rabbini, vengono a tirare in cento di cominenza.

0: Il filcotchen della celebrazione. Allora, sto il vent, o se ho la collaboratura pastorella Ercernia, canzons del tema, sco appunto il classico return di Bob Dylan. Ci vela in ciot sco imna per i drets umems, il clam della pace, libertà ed unità ci svola antil vent. Vent era un tema or della stagione, un tema or della vita, creu per la liet. E giusto in temps inucedò ad una più poches personas spirituelle, svezza Florina Kevin Tomaget, la necessità di essere creativ.
1: Quei format vai nus è concepiu a scioia ca e likes san far quei. Vera mein cul patrac, se nus venin agada bu a vonda spirituals, aber ebu collaboraturs, pastorals, etc. Quei etsi ce ca e likes san far, io ai bu facin priadi, ma bain schau, cincia il pleit de Diu, el cor de mincin. Quei ai schon il patrac, da da e quella possonza a quella competenza als laics de forma a scioia in survec divin pil aveni, senza auter possoivel, tot quels ca in battigiai a cresmai an quella possoivel adat, ad inclamai.
0: Florina Cavento Machet, square il cor baselge e la plaiv da lion, em invidò ad un punch zieve la funzion de melodius. E da pera ce melodius pudes esser la melodia del futur.
2: Mi è piaciuto fare bene, c'è un grandioso che fa bene del cor.
3: Also ich bin begeistert von dem Format, oder? Das ist genau das, was eigentlich, ja, wo alle mitmachen. Das hat auch, ich glaube, es hat auch viel mehr Leute in den Kirchen als sonst.
4: Nein, ich finde es schön, wenn einfach alle mitbeteiligt werden und können mitwirken. Dann fühlt man sich irgendwie auch angenommen und akzeptiert.
5: Per me ist es in una scoperta positiva. Eben dal contenico, io bega sì, che il canto, la musica è il centro, ad a quelle sparse meditative, da ruaus.
6: Bagno a me è più fatto. Questa è quasi una buona forma, dove so, so che non vengono più e più pochi signori. La fine donna fa, io questa è quasi di bien, tip top.
7: Si trova os idee nuove, le sveglie, vengono a dire, ave stavo in avon, aber si trova nuovi impulsi a dire.
0: E se vuoi volare, allora eri nota essere parte da Melodius. La prossima edizione è planizzata il 21 novembre a Sagogne e allora zieva il 12 de dezembre a Schluein. E dopo da Melodius, tocca per voi su scegliere erinci da cedere, ternos online su rtr.ch.

0: E Geisel, se undere mezzi da Novitäts con Alexi Baselge.
1: La Regenza Grischun vuol adattazions per il Projekt National Traffic 45 presentato kurz alla Konfederation. In il Rom della Consultation pretende il Grischun der es guada meier als besens der Traffic Spezials dels Cantuns Montagnards e de priorisadus Projekts de Vies Nationales in il Grischun. Con 100.000 sottoscriptions vuol l'Associazione Svizzera de Locataris e Locatarias fa chiomas al Cusei Federal. Quel due retrair la contraproposta all'iniziativa die la protezione contro chains de locazione abusivs. L'associazione pretende che il Cusei Federal integresce in sei sbots l'examinazione dels chains e chains de locazione in base dels costs. La SUVA, l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidenz, ha controllato l'an passato rund 2,9 milioni quints. Da minchia die Javel quint, all'assicuranza constata sbaisu indicazions non exactes. Da no la SUVA an questas controllas procura per risparmis de 123 milioni francs.
2: La Meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Via Decna.

0: Drop Dead è il single nome dell'Olivia Rodrigo. A ciascuno dell'EFNE del progetto della terza classe del gimnasio di Mustè, ho creduto in per contribuzioni da radio e media sociali per RTR. Il 26 scolars e scolares è in loro EFNE del progetto presentò a scuola e gira il focus sul barat interidiomatic, vuol dire trenter il Sur Silvan ed il Valader. Per gruppi sono loro stedes il cesaretura.ot a scuola. La gruppa de radio con Jael, Florina e Lisa e loro con agiut de duas chansons rumenches provò de creer una punt trenter ils idioms.
1: Nus vain a schau fai una visita a Florin de Regé ca au chantoc ons a vive de pi inon e la chasa puntota. Ella crescide si a strada con lungac mumma Ramonch. Per ella è lungac Ramonch in una grande montada ed ella les e bugien mantenier il lungac. E da vine von el alles proximes generaziuns. A schia drova ella e bia el Ramonch el minchedi.
2: Ma è di scuola di un Ramonch. Si degli occhi in sala, allora va muda sul tudaio qua. Ma è per me è importante di mantenere il Ramonch.
1: Florinda ha bogiù a scibia contatto con il Sur Silvan, ma ella è dina per spestare in Sur Selva. Per esempio è a visitare la claustra di Mustè, da lau dina giù più profondo contatto con una famiglia Sur Silvana. In parte quel progetto era di analizzare due canzoni, una è il Sur Silvan, la vetta biala di Dario Hess.
2: La vetta se scibiala, ma si greve da capire tutto quello che in scarezza sono si sperti per svenire.
1: Ed in il Valader, Kindel de Cordin Nicolai.

0: Tel messadi de quelles duas canzuns venus dumandau la Florinda, scha ella ei contenza cun sia veta, ni scha ella mi das, in per causas.
1: Ena una bella veta, sun ina dona veglia, ossa 88 anos. Ena, per exemple, fabricia su la scuola de musica, che in Giardina Bassa Val Müstair, copcia d'era quella della Surselva, dove in tutto in paina le idee di questo, quella qua eravamo 50 anni.
0: In quel discorso venne constatato che in ciò dentro le differenze idioms bocciare tu desti in con l'auter, ma poi in che in sa con in tec brogia e pazienza capì fece bene in l'auter.
2: E l'intera avventura linguistica c'è la terza classe del gimnasio de Mustè o passantò a scuola c'è taisus in una forma con un articolo tenus online su rtr.ch.

Hai hai, tanta Helena va a bücher de men bonura, o se se però scoprire un altro tempo per gentir, almeno per me, e mi pais, per vos er. In 7 minuti isen in pe les dudes. Toni Poltera surpiglia allora a school magazin de mezzodì. E torn, scuadina alle 12:30 per le gratulazioni, potrai sgogliare ergia o se trametter via WhatsApp. O se già vuoi, amici, buon appetito a tutti e fin più tardi, al microfono per voi era Natalia Diller.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: In god da protezion ci dovrà sets protezion. Se sur surain surmeggia in a safe gigantica las plantignes.
2: Ci ga cu chi avendel te quella safe betrazzel c'è fa già in sacce man coi coi già at man verruckt a scheine causa in a mietz di luaul.
1: Vulden e sced e la pa cava la stad 26 mossa ci la ressursa da la vetta e bec senza fin.
3: Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
1: In einer Situation, die von Kitos.
4: Für mich, für ein Piquito, für das Gewinnen, ist es wert.
1: Noch sind Stoß an der Serie der Information nach der Wischnanka. In der Surkolm, wo ich Kombat unter einer Surfabrikation planisada an der proxima Runde, its Adversaris porten Plons. Im Magazin der Mezzdei con Tony Poltera ein Mikrofon. Las Surbiegeides planisades an i Center da Surkulm con 3 Biets e 60 Abitazions procura ven avant per discussions. Osa von its Adversaris 2 Plons. Anja Furger culs Details.
5: La radunanza comunale de Sursaise Mundeun ha approbato la fin 2026 la revisione parziale della planetazione locale a Surkulm. Ascia alla Surbagheggiade di Spitaivla, che planisata al centro di Lvic, surmontau il primo obstacle. Ils adversaris della Surbagheggiada, in turn Iren Schneider, hanno osse denton in Schadau Pass Juridics, quai hanno els confirmau in virs RTR. Con agite d'advocat, hanno els in Schadau dus recurs. In, concernente il dredge da votar, tir la dercira superiore del Grigion. Quel, per tocca la radunanza comunale, non gli avvien votau davart la planetazione locale. Il secondo è in ricorso della planetazione della regenza Grigiona. Lei avvai lo concreto per la midade della planetazione locale. Omis due istanze hanno confermato il ricorso sin da mondo da RTR. Hai dato intorno a una gine decisione in causa. La gruppazione degli avversari è da dina vart pronta di instradare ulteriori misure giuridiche in caso che lo ricorso viene rifusato. Dall'altra parte, sagge Nilton è prompt, da discorre in causa, se il progetto della Surbagheggiada venisse adattato.
1: La Regenza Grigiona pretende adattazione del progetto Traffic 45, che la Confederazione ha presentato avanti curt, e va per la mobilità futura in Svizzera. Giancarlo Candines.
6: Als Projekt der Traffic Grigions du invenire sguardai Pifet, co pretende il Grigion al Rom della Consultation. Or avant tot dus projekts, wo la regenza che vignen priorisai ad a scioia realisai pi spert. Da dina war del cincun de la voie nazionale a tredisch Isla Bella dente Rechenaua Giuvalta a lui al sviament de Beiva. Al schlargiment del cincun Isla Bella wo la cantuna ve prompt si on dumelia cinconte ciun. A del sviament de Beiva schon sil dumelia curonte ciun. Edepli poiset il projekt Traffic 41 du essen projekt della via fieretica survenite in orla regenza. Quoio in el nief trasse Federis Küblis alla nova crujada li foppi si la linea del Bernina. La finanziazione del Traffic 2041 vegn scivate nor plan trectada l'enciante dell'autoron el Parlament.
1: E tra l'etzi il magazzin de mezzde in oxgian an Argovia i vo per un caso da maltrattamento d'animals. Las novitats osa cun Ursin Kadisch.
7: In Largovia ha il Chantun confiscat 13 chavals e 40 chauns sin in bain purilen il Frictal, quai, su enter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scumont da tegnair animals, decreta il favrer. Uscia all'uffizio veterinar argovian prendi da vendi ils animals che saien ussa en cundriz adattats. Indals chavals aia però stui venir durmenta per vida las blessures plivillas. Il Chantun argumentesce il scumon da tegnare animals vers la manadra dal bain con contravenzions contro la legge per la protezione d'animals, trantarauter con cira manglusa, memia pauc platz per ils animals e pavl insufficient. L'uffizi vigna ad instradare una denuncia penale. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cusel Federal. Ella pretenda da assistir las lavurs per la contraproposta del Cusel Federal all'iniziativa del Chains de Locazione. In a petizion con qua intenda survenir passa 100 milisotte scriptions online ai fer duas emnes. L'iniziativa vuol che i chains d'abitar vengano controllati regolarmente e sbassati automaticamente, se le snien memia autos. La contraproposta che il Consiglio federale vede a lavorare, quella prevese d'enton che il chains da locazione può tutina venire adattato al chains d'abitazione sumegliantes in la vicinanza. L'associazione da locatari avvertisce che quai c'è chars in si il chains. La SUVA ha constatato sbagli su indicazioni non esatte, termincia 10 avel quint inoltre, qua risulta dalle controlle che l'Institut Svizzer da Sicuranza d'Accidents ha fatto l'anno passato con radunt 2,9 milioni quints. Tenor la SUVA ha queste controlle procurate per risparmi da 123 milioni francs. Senza le controlle e questo risparmio, fissano le premie da Sicuranza stades in media radunt 3% pli autes. L'on passa alla SUVA paia passa 1,3 miliardi francs, qua è 6% de pli che l'on 2024. Il Stadis Europeics compran par avinavant energia dalla Russia, malgra le sanzioni per la guerra in Ucraina. Tenor il vice-premier russ, Aleksandr Novak, an il Stadis dall'UE comprada per il 2022 ieli e gas in la valita da 325 miliardi dollari. Pusaivel e quai tramter autor per quaichi dat exceptions dalla sanctions. Ussa dati critica na dalla Svezia, la ministra dell'exterior svedaisa Maria Malmer Sternegard punctuescia che il stadis dall'Unione Europeica hajan impundi da pli per comprare energia russa che per sustegnair l'Ucraina. E la propona d'impundere facultats russas bloccadas per sustegnair l'Ucraina. L'Ucraina vese sia speranza in pace en l'adesione all'Unione Europeica. 83% delle ucranaises e dels ucranais quasi vision tenor in ricerca della Fondazione Bertelsmann d'aderir all'UE già il prossimo sons. Becciu se gronda e l'euforia tra els burgais e les burgaises dell'UE. Tenor la ricerca van 47% als domandats d'accord con l'adesione dall'Ucraina. 53% refusan tentans de prendersi spert il paiais. La ricerca è venuta faccia il cercle dur passà per total de 9.000 persone.
1: Nelles 12 e 7.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il god da puzzasch se sur sorain e sia safe, un project unic an Svizzera, proteger i god da protezion. Vulden e scet e la mancanza d'ava, la situazione antumiascia, egna ci può far chitos. Scoveior nel rest di Canton. Ed avant c'in intercals temas i sguard sen l'ora.
0: La meteo.
7: En el decurs del suo intermezzi cessa il soleil e fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals, quai soprattutto nel nord. Las temperaturas va nozza nel Valragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina ed il Surses fino a 15 gradi ed nel contorno da Quira fino a 12 gradi. Domaun ha il primo anche in pau un nivellez, il suo intermezzi e l'ora può spedere sulle liv ed uscire resti e ralentire a Gevgia. Las temperaturas van l'ora a Quira fino a 20 gradi ed l'Engiadina fino a 17 gradi.
1: La stazziccia e cioda o la scena vos si sfastezza. Lava sotterranea e lava da fontana e un blerslies pipaca ci otterzons. Un esempio ci pitescia direttamente delle conseguenze è sced e wilden antumiascia. L'ara caccegna è stata alla serie di informazioni della Visnanca ci ho informò davanti la situazione.
8: Che le fontane a sced e wilden portano tutte in una scia mercante ma in pipaucaua, quai agi al buspiciao, il presidente comunale della Tumliasca, Pius Giger.
9: Bis Ende August sind die Quellschüttungen immer etwa ein Liter pro Minute zurückgegangen. Den Anfang September hat es einen rechten Rupf getan, wenn man dem so sagen will. Die Quellschüttungen sind massiv zurückgegangen.
8: A Wälden, nöcke la Cefada, vintin alla prognosa, la fin Oktober, bo pli a portava un daua, vengen pil moment 23 liter spipau caua per minuta. Vulgi, les reserves van pil moment en avos 23 gades pi spert che von. In a midada rasanta, che fa qui tausa la populazion.
10: Ja, das ist schon bedenklich. Wir haben also jetzt in der Zeit, in der ich hier bin, wir haben auch immer wieder Zeiten gehabt, wo wir Wasserknappheit hatten. Aber jetzt ist es schon extremer.
4: Per me fa il piquito per quello che viene, ist bier.
11: Also das das Wasser am Ausgehen ist, hat man ja im Sommer schon gemerkt. Auch auf der Alp da oben mussten sie schon eine Leitung ziehen für die Kühe. Und dann war letzten Freitag ein Zettel im Briefkasten gewesen, und dann bin ich dann schon gerade ein bisschen verschrocken.
8: Avon in Jamne hat die Lewischnaun realisiert, dass die Stoppe sich präparat für den Menderkass. Pia, die wenn in Summe nicht genau für die Spinnen. Tra le prognose svegni quai a Velden ad essere il cas la fine Oktober e scet miez December. Per combattere le mancanze d'aua e la Vishnanka si decidide di trasportare aua con camions e tanks e il switch da scet a Velden. Si spert che le sciafade sporten bu plevon d'aua, declara il presidente comunale.
9: Der Lastwagen da ist bereits schon gemietet. Die Trinkwassersilo-Container, da ist der Mietvertrag schon unterzeichnet. Dann wird diese Woche oder die nächste Woche während der ersten Testfahrten stattfinden, so dass wir, wenn es so weit ist, bereit sind.
8: Per stuschane Vosco im Moment, quelle Demanda dauer, als Witz ein Pigrande che las Reserves, alle Vischneunke, ein Dezidio differentes Mesires. Las Fontaunas, als Witz ein Serades Dio, levai als Autos, es Kommandau, e die Kusseljen, demo fa Kurle duschen, e de levai Resti, con il Programm de Spernia. La popolazione di Schet e Velden parla di avere capienza per quelle misure.
10: Sie sind notwendig. Also, wenn man nicht will, dass die Quelle mal einfach auf Null ist, und das ist sie vielleicht gleich einmal. Wir müssen einfach das dazu beitragen, was wir können, dass es nicht so weit kommt vielleicht.
12: Ja, klar. Das Auto ist schon ein guter Adieu. Aber eben aus der Quellgas stehen halt schon hocken. Der Notauter.
11: Ja, sehr. Grosses Verständnis, weil alle müssen am gleichen Strick ziehen.
8: Quelles Mesires combattien il Problem den Ton mo a curta vesta. Il temps de Nadal, quella Population è ciungadas pi grande a tras hospes della bassa, mo è la mediada del clima e la situazione a lunga vesta fa qui tausa la lieut. E la serie di informazioni alle Vishnanka presentau differentes ideas e projekts e a lunga vesta, scola sanazione della ciafada a Velden che è già in stradada pi gic. In der grande Part der Laue Mondia Piarder sind wir dentro la Fontauna e la Cefada del Presidente Comunale.
9: Der Beitrag der ist nicht zu unterschätzen, wenn man die Wasserfassungen fit gemacht hat, auch aus anderen Sanierungen von Wasserfassungen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die bestehende Infrastruktur fit machen tut und nicht in einem maroden Zustand lässt, wie sie ist.
8: Avon che als Details delle misure e le unghie veste, lesse il Presidente Comunale d'Anton se concentrasse la situazione acuta, spernia aua nu chi va e trasporta ella con camions e switches cui è necessari.
1: O sea, la situazione in las Vishnankas da Schet e Velden. Ja, ich weiß nicht, die Situation ist an Tumiascia. Las Fontanas, die las Porten in Tokpipak Ava, die Usito, e la Vishnanka, die las prepara con Camions e Tanks, Santia an la Contribution. Osa, contra me, in il Studio, è Lara Cacegni, ci è informata davanti al tema, la scherzezza dell'Ava. Lara, a Schet e Wilden, wo l'Ava in Stodekra beim Boot a Fegn, schuvejur an il rest del cantone, an il rest del grigion, lava dappertutto c'è stessa.
8: Per un momento, alla merità delle Vishnankas è una vondaua, che conferma gli uffizi cantonali per natire in ambiente, sco è plirs telefons a Vishnankas che non vengono facce. Con quel chiede, Anton, già l'estate, di un pau caua sai essere chi tonge in certi vici tutti in bupli, tocco la primavera. Aber quei è il greve di Dio davon, scuoi udiu de plir scauda fontaunas in grigion.
1: Se le Vishnankas, per esempio, scete, vilden o nignava ple, vien portar notirs lava con camions, perché vien sentire la tua contribuzione, che la ava vien or da reservoirs della ava sotterana, scuoi or con la situazione, comparia con lava da fontana, o lo forse anche a vonda.
8: Ja, ich dipende fech des Regions, tuden tot alle Medien der Laue Souterrane, d'Anton e so la Medien des de Vosons. Tutine vuol quei è un budgi che aus mimi pau caua, tocken che staats a schi scheches e caldes con la stad Vergada an in effect sin Laue Souterrane drovi plir sons nisci zun decennis. Schied Anton schi schech e caul con la stad Vergada e si è pi gref per Laue Souterrane de Servigny.
1: Cosa il problema, se l'hanno discorso delle eventuali soluzioni, dati Lorenzo Cecci, non sapesse fare un conto la scartezza dava a curtani a media vista?
8: Allora, proprio a curta vista, dati non sapevano fare nulla, per l'influenza diretta, il stand della Osoterana, sono Mosperas in Plievgia, Spicià. A lungo vista sanno in scombattere la medaglia del clima con riduzire le emissioni di CO2, e sia chi vengono buoni è un piccolo e scec, e che le riserve spon a dine più spesso in plenì, ma scogliete a corta vista senza avere mai mosperà e Spicià in Plievgia.
1: Grazie a te, Lara Cacem, perché le informazioni che ci sono tutti domandosi e forse un turno più precauti con la risorsa della vita. Il magazzino di mezzodì è in carta per su le 12. Se sur Surain ni ha realizzato da vos duzons in sece unic in Svizzera, in a save gigantica da radont 3 km lunghezza antorn il god da protezione da puzzasch. La SAFE sia la davosa speranza per la rejuvenazione di god dei units responsables. RTR è sto ai lia per ne saver dits motivs, las speranzas e dits plans concrets bi god da puzzasch. Elias Zuzeius, da warten god da protezione ci dovra setz. Protezione.
13: Il stadi del god da protezione da puzzasch sur la frazione da Surain fa pisers. Sul terrain stip detta erosion. In del god vela e a fadia des recreare e rinjuvnar, dice il silvicultur de Sumvic Beat Kadruvi.
14: Es meras de quema un keu vezes les plantes pintjes, kan de surprendre in dile funcion de chumet, quale sen deplorable main attacadas fet, quem ja des giu del charve, ni del camoch. Quoi quel ca faib integra temes, es meras de chumeun vezes les plantes veies, ca an toconosa ad ampliu, la funzione del schumet deplorabile mein in quella schon chien chien schon ganz weis alles sind per pacht marches effekt labiles a quella sind es budale garantie ki tegen und chien uns per cose fe important ka quella plantas jufnes surprenden oder la protektion
13: per che las plantas jufnes possen crescher dovre il god de protektion svesse protektion questa steis per de quani de construide una saif gigantica intorno il terrain per toc.
14: La speranza alla fine mira è chiara, è garantire la sicurezza della nostra popolazione. Scovi che non siamo obbligati a namorare, per cui all'eo spero che io al servenio, che noi siamo effettivamente a lungo vista, che noi siamo in un'altra scommetica funzionale.
13: La SAIF ha una lunghezza di 2,6 km ed è 2 metri e mezzo alto. E la SAIF è stata da decenni di sfide e di idee l'ultima speranza per sciare i problemi del GOT, declara Nora Zürcher Gasser. L'ingegnere forestale ha planizzato il progetto di radont 1,5 milioni di francs che è stato finanziato per grande parte del centun. Malgrado il progetto di pionier, sa è la per svasa che quel funziona.
2: Noi abbiamo già esperienze con pinche saifs e l'auvese in sardina pushback che funziona. I cresce in densa saif o da cresce bo. Da l'auvano il principio di una saif funziona. Si funziona in quella grandezza, letzte sind sie per in Corontons. Aber io sono persuaduto che noi siamo un pochino in una fece stabile saif, in una fece alta saif. Also io ho altri probabili che il stier sono buoni, che la saif oggi sarà da giù us propri, da là un mondo propri, da cui non che funziona, che cresce lui in la densa saif.
13: La Sulvagina sa è nuda schiacciata, avanti la saif è nuda serata, il terrain per toc da 25 hectare sai ossa tempo per recrear. Be per bestias pichnes daimo fores e per umans mince per meters in asciala stipa. L'efne passada a comenzai un ulterior pass important per rinjuvenimain del got. La plantazion de novas plantines. Silvicultur Beat Kadruvi.
14: Nus nazion natural ma chance con l'umidad del clima e grada de dumia en plantes che in Pajavigni è importante in quei territori. Noi siamo circa 10 differenti plantine, di quelle di Guilis, che consumano via Vietz, del mondo della Feia, che si gira via Igi, che noi plantiamo. Allora, c'è niente, c'è niente, di quelle piante che si promuovono per la metà del clima.
13: Le radont 20.000 plantine planizzate devono in futuro ad implire in prima linea la funzione di protezione per il comune. Per cui ci fece presa dai aiuti dello scenario di un progetto in favore del god di montagna. 15 persone, per grande parte laica, hanno plantato le prime 2.000 piante. Beat Kadruvi fa quindi con i primi effetti del progetto in fra 3 anni, la saif deve restare per i prossimi 40 anni. Coach al gata sviluppa senza sul vagina, voler savare la Scuola Politecnica Federale ETH Turic, ci accompagna il progetto a modo scientifica.
1: E sarò da mai da spicir in un'altra decenni per vordarci la protezione di gota da protezione o effect. Il magazzino da mezzodì è avanti, passò les dodas. Il studio del magazzino di Stredes Dociover, il producente responsabile sto giungere Flep, la redazione delle novità oggi Ursin Kadish e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. Il magazzino che tezza in pochi momenti sulla nostra pagina di internet rtr.ch. An 10 minuti e le 12 mese lo dati co oggi le gratulazioni per Stredes Dociover.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Las ondas rumäntschas tunnen tres vos radio idis las 12 sin mardi ils 13 d'Oktober. Al microfon per vos Natalia Diller idis tempcenus gratulains. Una gratulazione inscritta a quei due per oggi. Quella è per la Patrizia Camatias de Lax. È la festa che si è 60 anniversari. Ed è scritto questo. Cara Patrizia, fermas e imbracciadas, termitai nos tots a ti e gratulain de cor, sintiu si son tavel di de nascincia. Nos avain bugentai, tenintai, fec alt ed engrazian per tutti els bials moments che ti has perciu e parces vinavon cun nus. Musica e cant regordan nos adina puspai vid moments comunabels. Ascia er regordiences ti la canzun giavijada per tai. Gauda tia fiasta, tocan glaiti cun car salits, tes genituurs, fradliuns e famiglias. Lese nu chante de Gold es la canzun giavijada ci deses er sgioglir les algordanzas.

0: Gratulier alla Patrizia Camatias da Lax, ci festaggi il sentivel anniversari. E i dozzi in buon'ora ho Teofil de Rungs da Camuns, telefonò per la scelta mettere la cupina Gio Berna.
1: Noi gratulassimo a David de Rungs, mio figlio, sinzi 31 anni, di vigenza del Tobien, via Clé e Ventire, a gran piacere con sua famiglia.
0: E ne tiri mai l'ora er plagiar con pacchetter ora il regal supplementirci vinda RTR nossa tazza. E qua fisse già sto quelle gratulazioni c'è vins fin USG, che vuol dire nur vins gerischem temp per tutte le gratulazioni spontane. Vos podais USA nützagir vossa chance e gratulere a vos piccerci festaggen oz anniversari. Telefonè al 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: 30 ans veglies questa canzone Queen con You Don't Fool Me. Des Vangens Luna e del telefon Iser Oz Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. Io l'ho sei ai miei sbiedi e le hanno 32 anni e devo usare del tutti ben certo in riselli in buon con la tata. Il consumo è 7000 rinder e le sto in un menaggio grande. Mi fa che passa.
0: Buonissimo. Allora, lasciamo a tagliare il giubilare Gian Risch. 7000 rinder della Rümligenge, vi siamo tutti del buon per 32 evel e della donna Hilde in bel 7 mezzodì.
1: Grazie.
0: Addio.

Panita, ti caram, sein innocenti, dis sto luna. Ils numeri de telefono in cinota per vostre gratulazioni in caso che voleis in cinuzza gir la chance. 0800 25 25 30 o 079 200 70 07.

0: Eva scrive ciò che c'è in della persona, ma lo è dal 2024, usier, con Too Sweet. Ed è allora giusto lunedì un quarto e creiamo una snuvolenza se non c'è più trer all'inlungia ed è anche da regalare il bons del bogno in giardina ed è già tratto la buscia. Nostra mitanza, il bons a lax e qui per la Patrizia Camatias e la festaggia ozzi e sessentive anniversari. Osser mie gratulazions da genitors, fragliuns e famiglias. Gli avvicinanza a tutti i mangi ozzi e un bellissimo di festa e loro a Curcello tempo e voglia di dirlo in Engiadina Bassa, al buon Engiadina, un buon templo e buona ricreazione. E lo scegliamo a tutti i mangi a tutti ci festaggia ozzi anniversari in c'è un bellissimo di festa.
1: RTR, le gratulazioni.
0: Al microfono per voi era Natalia Diller, che vi sento a tutti un bel 7 mezzodì.
1: Il suente mezzodì da RTR.
2: Con sempre belz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitaziun a Nürnberg. Entant alla polizia revoca in alarm d'urgenza previd in sgol che aveva fatto serrar l'aeroport. E surpresa a Losanna, il Tribunal Federal vol midadas e propona in auto il president. Quals temas da quest'ora, gli alles duas e per vus il microfono e ursin cadis. Buonasera. In la Bavaria han las autoritats serrà la plaza aviatica Nürnberg kurt avant mezzdì. Ils responsables dell'aeroporto han discurit in una situazione d'urgenza bec confermata. Intant, alla polizia revoca l'alarm, las investigaciuns al lieu hajan mussà china detia Nagin Privel e che Naginas persunas hajan venidas a don. L'avion venient dall'insula greca Corfu aveva annunciat una situazione d'urgenza possaivla. Tenor l'agentura de novitats DPA, saien era avions de combat venits alarmats per accompagnar l'avion. Entant, saia quel però atterrà salv a Nürnberg. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriura periode d'uffici era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il rader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjadres e derjadres federales. L'elezione del Tribunal, quella fa l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Quella elezione era venita spostata dalla sessione d'attun in l'invierno, sentre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjadre e di una derjadra federale. Sin quai ha il Tribunal federale instradà in expertisa externa che ne bec anche pubblicata. La legge per il Tribunal federal scumonda relazioni durables. In Largovia ha il Cantun confiscà 13 cavals e 40 chauns sin in bain puril en il Frictal. Quai so enter che la manadra dal bain n'aveva bec reagì sin il scumont da tegnair animals, decretà il favrer passà. Uscia all'ufficio veterinario argovian prendì da vendi gli animals che saien usse en condriz adattats. In dels cavals aia però stui venir durmenta per vida blessuras plivillas. Il Cantun argumentesce ses scumont da tegnair animals vers la manadra dal bain cun contravenziuns repetidas contra la legge per la protezion d'animals, trantra auter cun cira manglusa, memia pauc plaz per els animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradar in a denunzia penala. L'Associazione de Locatarias e Locataris fa squitch sin il Cussell federal e la pretenda ad assistir les lavurs per la contraproposta del Cussell federal all'iniziativa del Chains de Locazion. In una petizione con qua intent a survenir passa 100.000 sottoscriptions online eifer duas emnes. L'iniziativa vuol che il Chains d'abitar vengan controllats regularmein e sbassats automaticamein, se le sein meme autes. La contraproposta che il Cussell federal evide lavorar prevese denton che il Chains da locazione può revenire adatta al Chains da abitazione sumegliantas in la vicinanza. L'Associazione da locataris avvertesce che quai ciacias en si il Chains.
2: La meteo.
1: In il decurs del suo intermesdì cessa il soleil fa plaz als nivels e versaira poi dar uradis locals in il nord. Le temperature va notz in il Valdragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina e del Sursees fino a 15 gradi e un turn quira fino a 12 gradi. Demaun ha il primo anche in pau nivels, il suo intermesdì e se l'ura puspet dec sulegliv ed uscia resti e ralentira gevgia. Le temperature van l'ura a quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 17 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemesdi der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Agitazione a Nürnberg. In allarm da rapinament in avion ne vec se verifica. L'aeroporto sta sarà per buninura. E surpresa a Losanna. Il Tribunal Federal vuol midadas e propone un altro president. Quals temas da quest'ora, gli è la strais e per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. In la Bavaria e l'aeroporto Nürnberg puspe avert. In turmezdì avevan las autoritats serà l'aeroport e si sti il traffic per vi di una situazione d'urgenza bec confermada. Tenor agenturas de novitats avevi in avion venient da l'ins la greca Corfu comunica il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitats DPA saien era avions de combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats specialas stades in acțiun. Ulteriori dettagli ne vengono invece comunicati. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact con la crew dell'avion, alla polizia spert revoca l'alarm e da piline mesa marcia il traffic puspe all'aeroport. Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recomanda bec ses president actual François Schex per in ulteriore periodo d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller. A questa proposta è convenita la radunanza plenaria da tutti i 40 derjaders e derjadras federales. L'elezione del Tribunal fa allora l'Assemblea Federale in la sessione d'invierno. L'elezione era venuta spostata dalla sessione d'attuna in l'invierno, soventer che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sin quai ha il Tribunal Federale instradà in expertisa externa che ne è anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federal, quella scomonda talas relazions durables. En Largovia ha il Chantun confiscat 13 chavals e 40 chauns in un bain puril en il Frictal, quai suenter che la manadra del bain n'aveva bec reagis in il scomond da tegnare animals decreta il favrer. Uscia all'uffici veterinari argovian prendi da venti gli animals che saien ussa in condriz adattats. In dals chavals aia però stui venir durmenta per vida blessuras pliviglias. Il Chantun argumentesce il scomont a tegnaer animals vers la menadra del bain cun contravenzions contra la legge per la protezione d'animals, tranta rauter cun cira manglusa, memia pauc plaz per els animals e pavel insufficient. L'uffici vigna ad instradare una denunzia penala. Reg Felipe de la Spagna va sin visita ufficiale a Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa del Nord. Bun dus mais suenter la crisi da migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco signal da solidaritat. La fin de Fonadur eran tutta norsacets fin ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinante in l'exclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont en la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales de Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per parte era tramess militar per segirare il sconfins e tramettere in avos migrantes e migrants.
2: La meteo.
1: Nel decurso del suo intermesdì cessa il soleil fa plazza als nivels e versaira poi dar uradis locals quasi tutte nel nord. Le temperature vanno nel Valragn fino a 13 gradi, in l'Engiadina e il Surses fino a 15 gradi ed in Tonquira dati fino a 12 gradi. Damaun ailan premank in pau nivels, il suo intermesdì esi l'ura puspe dead soleil ed uscia resti era l'antira Gievcia. Le temperature vanno l'ura a Quira fino a 20 gradi e in l'Engiadina fino a 16 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Stars. Scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Scetta canzons diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTL. Nuo che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: En il Grischun c'eran las canortas ils ufans durant tutina bleras uras, era suenter la midada dal sistem. Ed a Nürnberg a la polizia revocà l'alarm de rapinament in avion che aveva bloccà l'aeroport durant passa in ura. Quals temas da quest'ura, gli è las quattr e per vus il microfono è Ursin Kadish. Una sera. En il Grischun il dumber de las uras da Cira in canortas dufans resta stabil, quai conferma il Departament Cantunal per Economia Publica e Socialesser all'Agentura de Novitats STA, ussa in onsuenter la midada dal sistem per sustegnair la Cira dufans complementara alla famiglia. Da pilura navan las subvenziuns bec pli alas canortas, ma bain direct als genitors. La summa dependa dallas entradas dals genitors. Per sustegnair anc pli fitch genitors cun entradas bassas, a il Chantun era augmenta la summa a disposizion da bun 9-13 milions francs. Las tarifas saien in media restadas quasi las medemas, ad in media saien ils custs per ils genitors pli tost sa reduzits. En la Bavaria, l'aeroporto di Nürnberg puspe avert. En turn mezzdì avevan las autoritats sarà l'aeroporto e si stì il traffic per vidi una situazione d'urgenza bec confermata, sco avevan Tenor agentura de novitas avevi in avion venient dall'insula greca Corfu, comunicà il code per in rapinament. Tenor l'agentura de novitas DPA saien era avions da combat veniz allarmats per accompagnar l'avion. A terra en unitats speciales stars in actions. Details ne vegnan bec comunicats. Suenter che l'avion era a terra e suenter contact con la crew dall'avion alla polizia l'ura revocà l'alarm e da pili in mesa marcia il traffic puspe all'aeroporto a Nürnberg. In Ungheria ha il Parlamento stricià pliras directivas dalla legge per la protezione dal ufans. La legge che l'anterior primo ministro Viktor Orban aveva inizia e ca procura per blera critica e protestas. Trantarauter limitesce a quella l'access da ufans e juvenils ad informazions sur da trans ed homosexualitat. Concret, d'ascian actual main codis ufans che information da varquals temas esser in librerias mo cun cuvertas nairas. L'avril aveva il Tribunal della Comunità Europea constatà che quella legge contrafece alla Carta dels Drets Fundamentals della UE. Reg Felipe della Spagna va in visita ufficiale a Ceuta, l'exclava spagnola in l'Africa del Nord. Bundus mais, su enter la crisi de migrazione a Ceuta, valitescen experts quaisco signal da solidarità. La fin da Fenadur eran tutte norsacets fina ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'exclava spagnola Ceuta e quai per part era nudont tras la mar. Pauc suenter avevan las autoritats regionales da Ceuta era clamà per agit da Madrid. La regenza del primo ministro Pedro Sánchez aveva per part era tramès militar per sigirar ils confins e per trameter en avos migrantas e migrants en il Maroc.
2: La meteo.
1: En il decur del suenter mesdì cessa il soleil e fa plazza als nivels e versaira poi dar uradis locals quai surtut en il nord. Las temperaturas va notz en il Valragn fin a 13 grads, en l'Engiadina ed il Surses fin a 15 grads ed en Turquera fin a 12 grads. Damaun, al en prima anche in pau nivels, il suenter mesdì vi es il ura puspe dec sulegliv ed uscia resti era l'entira gievgia. Las temperaturas van l'ura a quira fin a 20 grads ed en l'Engiadina fin a 17 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides.
0: E hits. Musica non-stop.

Musica per i miscadini. Per dai.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La pi anconoscente baselgia della Nagedegna o un problema. Its frescos en beple frests e la meffa sa de rasa. La renovazione ne costar 2 milioni di francs.
2: San Gian es luga misadir e renovou per diversi anni.
1: Le canortas grigiungas sono occupate ma dem bagn e la subvenzione va ossa direct alle canortas e beple alle famiglie. E la tradizionale renta AVS è finanziata con dulzare la taglia sempre valore che propone in comitè sulle partite. Ora, al microfono, si accompagna Tony Poltera. Avante non ho due grandi onde e curaci cantun o mi do il sistema di finanziare le canortas d'un fans. La finemera è il risultato da riducire i costi per le famiglie con pipicine entrate. O sa datil in un prima bilancia. Ivon Simon culz details.
3: Els emprems dodisch meins cul sistem niev en ual tutina bia fons staien canortes grejunas sco avon. Les ures de tira en canortes en restadas stabiles. Que conferma il Departement Cantonal per Economia Publica Socialesser envers l'agentura de novitats kissen SDA. Cul sistem niev de finanziales canortes de fons van les subvenziuns de pi lluos de voni non bupli a les canortes mo ben direct als genitors. La somma depende de les entrades de quels. Scoles en primes cifres de bilancia muessenos mi de quei sistem niev denton bo grondes pils genitors. Il je bo vigneu bia meglier ed e bo bia mender. Ni je tjauter en media esi vigneu in tic pi bia mercau pils genitors. Il cantun mette denton a disposizion de pli denes per sustenir pi feci genitors cun pi basses entradas. Il 2023 eren quei 9 milions francs, cul sistem niev en quei varga 13 milions.
1: Ea alla finanziazion parziala della tredejavla renta AVS, cui augmaint da taglia sen la ple valor, che è dei in alianza da 4 partidas e sindicats. John Oz presentò lor arguments. Elias Tuzeios con details.
4: 2,6 milions persunas pensionadas survegnan 2 giadas l'on in a renta d'AVS. A partir da quest'on da una tredejavla renta, che aveva il sovran decis all'urna del 2024. Da paar ora quella costa 4 miliardes francs de più per on. Si va tenor il comitè sci alla finanziazione della tredejavla renta, des una part de quest costs nit paiada con un augmain de las imposte sulla più valur de 9,4% sun 8,5%. Il comitè argumentesce che quella datazione peseres per de più stabilità dell'AVS e las giurezze de las rentes. Un napar contra periclitès l'AVS e las persunas ci tila retiren. Con l'augmai del 9,4% è a partire dal 2028 stare a disposizione 1,4 miliardi di francs di più per finanziare l'AVS. La votazione all'urna è il 29 di novembre.
1: Il magazzino della sera di Stredes Dociover e noi continuiamo il magazzino con il blog da novità e dosce con Ursin Kadish.
5: Surpresa al Tribunal Federal. Il Tribunal na recumonda bec ses president actual François Schex per in ulteriura perioda d'uffici ed era bec il vicepresident Francesco Parino, ma bain il derjader Thomas Müller sco president. A questa proposta è convenita la radunanza plenara da tutti i 40 derjaders e derjadres federales. L'elezione del Tribunal fa l'Assemblea Federale l'ora in la sessione d'invierno. Questa elezione era venuta spostata dalla sessione d'autun in l'invierno, soentre che la Weltwoche aveva pubblicato la relazione di un derjader e di una derjadra federale. Sin qua il Tribunal Federale instradà in expertisa externa che ne bec anche pubblicata. La legge per il Tribunal Federale scomonda tales relazioni durables. In la Bavaria e l'aeroporto a Nürnberg puspe avert. In turmezdì avevano las autoritats serà l'aeroport e si stì il traffic, quai per vedi una situazione d'urgenza bec confermata. Tenor agenturas de novitats aveva in avion venient all'ins la greca Corfu comunicà il code per in rapinament ed inizia las acciuns uscia. L'avion era veni accompagnata dus avions de combat all'aeroport. Suenter che l'avion era atterrà e suenter contact con la crew dell'avion, alla polizia l'ora revocà l'alarm. Ils passagiers aiam abbandonà la macchina ed han podì continuar l'urviadis. L'Union Europeica ha dat liber il sustegn da 4,2 miliardas euros per l'Ungaria. Zuenter che la regenza dal prim minister Peter Mojor ha decidi reformes per combattere la corruzione, han les stadis da l'UE approvada a pagare il sustegn. La presidenta della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha discurrit in nov capitel en la collaborazione con l'Ungaria. Avant aveva l'UE anche teniena voz ils deners, quai dal temp sotto il prim minister Viktor Orban. La ragion era che Orban contrafeccia al stadi da drec ed als drec fundamentals da l'UE. Reg Felipe dalla Spagna è stato in visita ufficiale a Ceuta, l'esclava spagnola in l'Africa del Nord. Quai bundus mai su entra la crisi de migrazione a Ceuta, valitation experts quai sco signal da solidarietà. La fin da Fanadur eran tutta norsa zecs fin ad 80.000 personas migradas dal Maroc confinant en l'esclava spagnola Ceuta e quai per part eran udont tras la mar. Pauc suenter, avevan las autoritats regionales da Ceuta e reclamà per agit da Madrid. La regenza del prim minister Pedro Sánchez aveva per part era tramès militar per segirare ils confins e tramettere in avos migrantes e migrants.
1: Ielas 5 e 6.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La discriminazione da taglia per pers maridos. La soluzione la taxazione individuale. I sovrani, svizzeri o decidi sur Londer, tutti in Ronda nella fine di novembre, puspesto e decide da quel tema, senza clem cantonale e comunale, da si dar puspel la soluzione da Perinz. I dettagli e gli argomenti, Cotonox alla seconda parte di quel magazzino. Nuova Civagna è pronta, la Baselgia San Gianna, Schlarigna, probabilmente il sujet fotografo e pisavenza na Gedegna. Davanti però vei bec or usce bagni, meffa e frescos cernies antrizons dovren in lifting. Tema gist scu proxim, avant però.
0: La meteo.
5: I vin plie pli gris e vers la notch poi dar uradis locals quai surtout en il nord. Las temperaturas restan frescias cun 13 grads in Valragn, en l'Engiadina dil Sursees 15 grads ad anturn quira des 12 grads. De maunail en primank in pau nivels il suenter mes di esilura puspedet sulle lif ed usce sulle lif resti e ralentira gevgia. Las temperaturas van lura a quira fina a 20 grads en l'Engiadina fina a 17 grads.
1: La Baselgia, ne in Saveserdeir la Noda Cia da Schlarigna, la Baselgia San Gian, bigei dei 1478 desneir, ni sto neir renovada. Its frescos embe ple fresh e sto neir restauros. Schon che ston ins lesen cever cun certas maseiras i foda basins. Ce ci sto neir fac e perce, che so Florignon.
6: Sin spasa cu l'auto spere via Schlarigna, l'ora svezza da sper via una delle più concentes Baselgias da l'Ingiadigna. San Gian. Da d'ora croda su c'è il clucer non ho ingiun tet, ma quei non è sque ci sto ogni reparo o rinnovo il prossimo zanz, usce il presidente della prevenda reformò dall'ingedignota Lucian Ciucan.
2: Il problema cardinale è quel che non svenz con le fresche, ci sono fitch concentas problemi d'un funghi e loro spleccia giù la colore da quelle fresche. E più lunch c'è aspettenza e pes ci vegn.
6: Il bulai ci fa problemi, la muffa. Ed era una seconda sfida per il frescos spetta la Baselgia fabbricata dall'anno 1478.
2: Le fresche sono pitturate direct sul legno e sul legno lavorano le fresche. Da là no, so da guardare che il legno è calmo possibile, quello è da ciò da ci fa con la climatizzazione.
6: Da installare una climatizzazione con costo da circa 300.000 francs è un primo passo che deve essere fatto in Ciacquistan. Usce è la temperatura e l'umidità regolata. Quella regolazione del clima però trova sia tempo. Lucian Ciucan managgia ci insegna ad aspettare almeno un anno. E l'ora sposa finalmente irvi della piccera in misura della rinnovazione. Restaurare il fresco ora dal 15 al centinir.
2: Questo passa un milione di francs ci costeranno le fresche e se si è già l'andato via si mette naturalmente a dire il resto della Baselgia, cioè che San Gian è stato messo a dire e rinnovato per diversi anni.
6: Spela prevenda reformo ingedignota as participesce er la vicinanza da Schlarigna con 300.000 francs al progetto ed er la ciura da monuments contribuisce una parte dal circa 2 milioni francs che la renovazione costa. Tenor Lucian Ciucan, non sai però in tutto l'import a 20 mem.
2: Also in mencia non c'è per 100.000 e non sai sens da buon animo che rabaglienza in cinzembre quels.
6: Tutt'una però, des la Baselgia San Gian zieva la renovazione d'arcio essere accessibile per tutte le persone interessate ed erz frescos dessen d'arcio splendorir pels prossims decenis.
1: Il mars de Keston vainzen dic ea alla taxazione individuale. Mince persone des de mais nir taxada indipendentemang di stadi civil. La discussione che è proprio anche terminata. Il 29 novembre votesse i pivel davanti a un'iniziativa della partita Il Center che la lesse mantenere la taxazione comunevole da Pers Maridos per la taglia federale diretta. Perché il Consiglio federale e il Parlamento refusesse che l'iniziativa o la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter dichiarò in una conferenza da medias. Elias Zuzeios.
4: L'iniziativa del partito Il Center, volce pers maridats venen taxats er in avenir in sembel e nace mince persona sto in per ora si acna declarazione d'impostas, sco decis questa primavera all'urna. L'iniziativa voler evitar che pers maridats an un disavantage pers ci viven in un concubinat. E fis un sistema d'impostas, contrario a quel decis da primavera, e di pare una discussione ci non piglia fin, dice la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter.
7: Die Politik befasst sich seit mehreren Jahrzehnten mit dieser Problematik, dass die Heiratsstrafe abgeschafft werden soll. Darin sind sich alle einig. Gestritten wird, man kann sagen, seit Jahrzehnten über das Wie.
4: L'iniziativa del Partito Il Center wollte l'Uffizi d'Impostas fes in futur dus calculazions d'impostas pels pers maridats, valair des l'ura la più bassa. Il Consiglio federale ed il Parlamento refusen quella proposta. Tante roter perché c'è il pöveli abbia giusto deciso per un nuovo modello di impostas. Desi un scia l'iniziativa, usce Karin Keller-Sutter, desi il privil de due sistemi di impostas parallels. Un altro problema, sai tenor la ministra de Finanzas, ci detto usce un bonus per pers maridats.
7: Mit der Initiative würden Verheiratete gegenüber unverheirateten Paaren privilegiert, die Erwerbsanreize für Zweitverdienende geschwächt und je nach Umsetzung eine erhebliche Mindereinnahmen für den Bund verursacht. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament, die Initiative abzulehnen.
4: Ils aderents de l'iniziativa argumentation che lur proposta resguarda roters models de vita, vuol dire pers con differentes entradas. Usche vessen familias, in giuce be una persona lavura, in giun disavantage. La popolazione decide il 29 de novembre.
1: Ich schätze, let's informieren sur Londra. Zumal gibt's ja partout alles Votations sind rtr.ch. Kattets ientir Dossier der Keller Kontribution Co. Im Magazin de la Sera, ja las 5 e 3.

Tüt sto il magazin John Giri Fleppe sto il producente responsabile la redazione delle novità oggi a Ursin Cadisch e dal microfon az o accompagnia Toni Poltera. Nientir magazin che tez an pac moment se nostra pagina d'internet rtr.ch tantant e usa in carta passo las cinch. Alla mesura di sport che si sede della cinch mesa an fin la seis ans occupanzen con un giovane Talenten, giovane Juider da Hockey, ci giocati il Club da Hockey da Tavo, Chus van der Kai in Engidenes, an Recias del HCD. Ni, scucen Hollandese, Vinzle Deia da Juir a Hockey.

Gigi Malua, musica svizzera, Angel Shot, gist Santia. Et a propos Santeira, vetsch in Santia nennen sich jeder Hüs van der Kai. Schivets bec idea, cici che sei Cesar, potesse forse pensare, ci sei in velocipedist olandese. Olandese, constat Hüs van der Kai, però il sport è tot in oter. Eir voi piglia Hockey, et eire voi pili Hockey, li club da Hockey da Tavo, e Hüs van der Kai, om prendia giuir a Hockey an Nagiadegna. Scucci i holandes, con Rick Schwitzeras, ed in annex con la Nagiadegna, Nagiadegna vigne til club da Hockey da Tavo, scuendiz nov giuiders, e scu defensor, che raccontanzen gist un pak me mui nutas, o dexio Tom Gregory e River.

Bonnie M, Sonny Gist Santia, ed in 15 minutes e allora las 6. E noi discutiamo di Balapem, della qualificazione in vista di campionato mondiale delle donne. Certe partite da playoff sono schon ancette. La Slovenia, per esempio, contro la Terceia, in momento 0-0. La prima partita era Ershon pari 3-3. La Ucraina contro la Slovacchia, er 0-0. L'aveva la Ucraina guadagnata la prima partita con 3-1. E la partita della Serbia contro la Finlandia, in adegni pari. Il momento, la prima partita viene la finlandese guadagnata con 3-1. E se vi discorrete naturalmente da Balapè delle donne e dai playoffs, io devo dare questa sera in direzione alla Svizzera. La Svizzera ci gioia a Cia alla 7:30 contro Israele. La prima partita in Zevi era guadagnata Fitch Clear. La Svizzera 7-3. Tu tegna da aver sronia 3 gols di Israele. O faccio male alle Svizzere, se perché è la divisa che c'è sera da guadagnare chiaramente e soprattutto da sorvegnare goals che Enia proclamò in Pergia Scofignamira che c'è sera anche la seconda partita incontro Israele che da parte di Tranadar ma è della Svizzera sets che c'è sera anche la playoff delle donne in vista di campionati mondiali, la qualificazione per i campionati mondiali delle donne. Dusheia, spera bec engal sen klec, ma bagn erzurtot sen las abilitats cins vegia, ins pesi manc varta ufts glück, simpel manc musikal, dusheia scuci sina canta e maneggia.

0: necessari.
1: Ja, ich weiß an dir, ich kuchte la Situation e antumiascia, las fontanas ka las porten in toc pipac avaci usito e la visnanka ka las prepara kun camions e tanks santia an la contribution. Osa, kotr me antri studio e Lara Cacegn, ci è informata davat kal tema, la scherzezza da lava. Lara, a scet e wilden wo lava in stodekra beim bot a fegn, schkvajor an il rest del canton, an il rest del Grischung, lava dappertutto c'è stessa.
2: Più o meno alla merità delle Svisneunche è una vondaua, che conferma gli uffici cantonali per natire l'ambiente, sco è plir telefons a Svisneunche che non sven faccia. Con quel chiaro Anton, già l'estate, giù pau caua sai essere chi tonge in certi svici tutti in bupli, tocca la primavera. Aber quei è greve di Dio davon, scuove o Dio da plir scauda fonteunas in Grisun.
1: Se le Vishnankas, per esempio, scete, vilden on nignava ple, vien svinge portar notir slava con camion, perché vien sentien la ti contribuzione che la ava vien or da reservoirs della ava sotterana, scuove io con la situazione comparia con l'ava da fontana, o lo forse anche a vonda.
2: Ja, ich depende fech des Regions, student tot alle Medien der Lava Souterrana, d'Anton e so la Medien des de Vosons. Tutine vuol quei è un budgi che ha us mimi pau kaua, tocken che staats a schi schetje ze kaulde scola stad vergada an in effekt sin Lava Souterrana, drovi plir sons nisci zun de cenis. Schiedenton schi schetje e kaul scola stad vergada, ai si è pi gref per Lava Souterrana de Servigny.
1: Cosa il problema, la discorso delle eventuali soluzioni, dati Lorenzo Cecci non sapesse fare incontro la scartezza dava a curta ni a media vista?
2: Also proprio a curta vista dati non sa buona man fa nuot, per l'influenzare direct il stand della Osoterana san ins mosperas in plievgia, spiccia. A lunga vista san ins combattere la mediale del clima con riduzire le emissioni di CO2, a scia chi vien bo è un picaul e scec e che le riserve spon a dine puspesso in plenì, ma scogliec a curta vista senza avere mai mosperà e spiccia in plievgia.
1: Grazie fece Lara Cacegn per quelle informazioni, scia chi nox tots isens domandosta e forse un turn pi precauz con la risorsa dalla vita.

Avant 40 ans, aha, sentia Doc Take on me in 5 minutes e las 6 a mesa. E la 6 a mesa, il mardesera, monta mince mai musica del nostro corso. Oggi porta l'emissione già vista del dirigente ingegnere Jacen Janet, dat un sguardo a voce musical e auditivo, senza la vocca con differenti corsi, cioè o manu.

cant d'umfants, per exempel, cant de juvenils, mer cant de cor majdos et otter ple, la scelta del dirigent Jatchen Janet, che s'era a partir dallas 6:30 Cotternox. L'emission porta canzons per in escadenins per ir decrem. Da nosa vart fisiche sto, da mi vart al microfon az o accompagnia Toni Poltera, face una bella sera, galdi e tot vign bun. E la scelta che la è simple da starter nox ven avant, con che la musica ci vagni e la musica ci son osa pronta, che è nos e rox musical indigen, in genese Pauline Notclà, Barmeur, Nuia ed Ingin.

0: nos cos.
1: Stimandas auditures, stimats auditurs. E, jacen ja net maleger fitch, da dar un sguardo in avos un mes viadis, c'han a podi far con differenz coros in engiadina durant blers ons. Cordialmanch lese ingraziar a tot las chantaduras e chantadurs ci manco un grand engagement e passion pel chant coral possibilità da far quist bels viadis musicals.

0: nos cors.
1: Al rudè de chant d'Engiadina d'era un cor regional. Quelli sono fondati su un'iniziativa de Gianna Vitalianet e da mai del 1978. Davo un peronz d'attività vanno fatte una pausa de reponderazione da dus anni e dal 1987 naia continua però insemble con mes frar Duri e vain lor dirit insemble al cor e infin al 2004. E Duri a continua lor mo in peronz sulet. I dosa dudivat un bloc da un per canzuns interpretadas dal Rudè de Chant. La prima canzone di questo blocco è D'Ingionder, che ha componu il rom da una concorrenza de Chant della Lia Romancia, in alla guadagnà il primo premio.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: Nuo che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benveni. Schon la fin del Mainz savessen Wälden a Schädentum Liaschke Bupleve Awa. Las Fantaunas forneschen 23 Liters la Minute Pipauk, Cusitau. La Vischneunke a schon pustau Tanks a Camions, che savessen fornei Awa, si ven e un Pischetsch. E in altres Vischneunkes Grigiunas el livell d'Awa sot la media, aber tenore gli uffizi cantonal de natere d'ambient tongi pil momeneun. Bu munconza da daua, mo bain munconza da capiencia an adversaries ad adversaries da la surbagiada di spitaivla a Surculm. Per quai anni instradau dus recurs. Intier la dercira superiura del Grischun concernente il drec da vota, quel pertocca la radunanza comunala, ca votau davart la planizzazione locala, l'auter tiel la regenza Grischun incontra il concept per la midada della planizzazione locala. Schizzo una vondercire federale va in parte del spurs da maladers. Ils sedostan vinavon contro l'obbligazione di virolare lor animals contro la malzogna della leonga blaua. Domai che la dercire superiore grigione aveva da origine al marcao da quera, a dieci che l'obbligazione se gli stata legittima e giustificata, va nels oscul casen tocan Losanna, scosso media rapporta. A da Losanna alla dercire federale dati in gronda sorpresa. La radunanza plenaria concurrente derjadres e derjadres recomanda bu sul presidente François Ché della PLD per una seconda periodo d'uffizi. Ad è il vicepresidente Francesco Parrino della PS due bu diventare sul successor, ma ben Thomas Müller della PPS. La regione Zupada è probabile in articolo della Weltwoche che aveva criticato con la relazione amorosa entre un derjader ed una derjadra da quei gremi era nida e lavorata. Tale relazione è scomandata della dercira federale. Donda mia vart, io già vi gelina biala sera.
0: La saira del RTL con sempre verz. Hits, escovridas, música non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata erano anche giuvens. Quai en il semperverz tar RTR.

0: Nova musica. Ter RTR.
1: Molto quiero llegar.

Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scetta canzuns, diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR. Nur che la musica è da c'è.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

canzun da sera, da Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'om la buna luna, ad il cor, vigni incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.